ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Time.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuba. Semplicemente.

meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 4:03.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sempre

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: 58 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Quanto siamo stati male nel guardare Artax, il cavallo di Atreyu, che affondava nelle paludi della tristezza nella storia infinita. Ovviamente nella realtà il cavallo non è mai annegato, ma ci sono volute settimane e settimane per addestrarlo a quella scena infelice. Insomma, rischiava di diventare una storia infinita. Per fortuna, alla fine delle riprese, il cavallo è stato donato proprio a Noah Haraway, che nel film vestiva i panni di Atreyu. Radio

0: Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico

0: è Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto, a Napoli. Di Stefano Piedimonte, un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Benvenuto Weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 58 minuti.
1: Governo al lavoro sui carburanti, allo studio le accise e poi l'autopsia su Fakir, sangue nei polmoni e schiacciamento, lite, piante dosi, lepre, Trump in modalità vendetta con Iran, ma dialoghiamo, incendi in Francia e Spagna, 200.000 evacuati, schianto in Kenya, tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. I prezzi dei carburanti non si fermano, il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra Meloni e Giorgetti. Le accise mobili sono un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio dovuto all'aumento del prezzo del greggio. Intanto inviata alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e Mauro Caroccia per l'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. Iniziativa del legale del ristoratore romano che ne chiede la immediata acquisizione. Il deposito delle chat farà chiarezza sulla mia estraneità, replica del Mastro. I polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abdelhakim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita durante il fermo, sia sopravvenuto post mortem a causa delle manovre rianimatorie. Ugualmente si dovrà accertare se il sangue nei polmoni sia dovuto all'eventuale uso di cocaina o un'eccessiva compressione. Intanto non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, dice il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica. A Bologna intanto si scende ancora in piazza, allerta sul rischio incidenti. Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza, scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Mar Rosso, colpito una nave saudita, Riyadh replica attaccando siti militari degli Houthi yemeniti, l'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. In Cisgiordania, in fiamme intanto per una sparatoria vicino a un insediamento con 2 israeliani e 4 palestinesi uccisi, l'esercito assedia Nablus. Incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate, fuga in barca dalla penisola di Cap Ferret davanti alla costa atlantica ovest di Bordeaux, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest del paese. Macron chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid, 63.000 evacuati, uno scontro frontale con un camion in Kenya è costato la vita a una turista fiorentina di 52 anni, viaggiava da Mombasa a Malindi con marito e figlio feriti ma non gravi, morto l'autista keniano. Da oggi bollino rosso per il primo weekend di grande esodo, alla fine saranno 36 milioni gli italiani in vacanza. Ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incendi a Roma e nel Nuorese, un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Sinfurcao nel territorio di Oniferi in provincia di Nuoro, colpito da un moletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice all'Intemporto. Di Bologna invece un 35enne si è ferito cadendo da un carrello mentre lavorava in magazzino e ricoverato all'ospedale maggiore. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia. Mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo, il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe anche Mancini. In Germania invece parte l'era Klopp per il nuovo CT, contratto fino al 2030. È il culmine della mia carriera, ha detto. Ed è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
3: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Caro carburanti, governo al lavoro per contenere i continui aumenti. Svolta nell'opinio del giornalista 43enne Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. A Bologna nuovi sviluppi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Emergenza incendi in Europa occidentale. Questo molto altro tra poco nel nuovo appuntamento con l'informazione. Restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio. Apriamo con il caro carburanti. Il governo al lavoro per contenere i continui aumenti dei prezzi alla pompa. Nel vertice tra il premier Meloni e il ministro Giorgetti si è valutata l'attuazione delle cosiddette accise mobili, un meccanismo che permette di tagliare le tasse sul carburante sfruttando il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio. Sempre sul fronte politico, nell'ambito dell'inchiesta romana sulla bisteccheria d'Italia, sono state inviate alla procura le chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario della giustizia del Mastro. È stato lo stesso legale di Caroccia a chiedere l'acquisizione. Del Mastro si dichiara fiducioso, affermando che i messaggi chiariranno la sua totale estraneità ai fatti. Svolta nell'omicidio del giornalista 43enne Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. I carabinieri di Salerno hanno rintracciato e fermato il presunto responsabile, che si nascondeva all'interno di un casolare abbandonato. Ancora sangue sul lavoro, con due vittime nelle ultime ore. Nel nuorese a Oniferi un operaio di soli 18 anni ha perso la vita travolto da un muletto in un impianto di trattamento rifiuti. A Roma un lavoratore di 47 anni è deceduto schiacciato da una macchina spazzatrice. Si registra inoltre un grave incidente all'interporto di Bologna, dove un 35enne è ricoverato in condizioni serie dopo essere caduto da un carrello elevatore. Paura nella notte in centro Italia per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Pizzone nell'Isernino. Il sisma, avvertito distintamente anche in Abruzzo e Campania, ha spinto molte persone in strada, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Infine scatta da oggi il primo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso sulle strade italiane. Saranno circa 36 milioni di cittadini in viaggio. Restiamo a Bologna per gli sviluppi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. I primi esiti dell'autopsia hanno evidenziato polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento. Gli accertamenti dovranno stabilire se tali lesioni siano avvenute durante il contenimento nelle fasi di rianimazione. Nel frattempo resta altissima la tensione politica. Il ministro dell'interno Piantedosi ha criticato il sindaco Lepore per la gestione dell'ordine pubblico, annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam per le forze dell'ordine. Il primo cittadino respinge le accuse. Massima allerta in città per la nuova manifestazione di protesta in programma domani. Dall'estero è emergenza incendi in Europa occidentale. Incendi devastanti stanno colpendo la Francia e la Spagna, costringendo oltre 200.000 persone all'evacuazione, in particolare nella zona di Bordeaux, nei pressi di Madrid. Il presidente Macron ha disposto l'intervento dell'esercito. Medio Oriente in fiamme, escalation nel Mar Rosso con attacchi incrociati tra ribelli Houthi e le forze saudite, mentre in Cisgiordania una sparatoria nei pressi di Nablus ha provocato 6 morti, innescando il blitz dell'esercito israeliano. Sul fronte statunitense, Donald Trump usa toni duri contro Teheran, ma lascia aperta la porta al dialogo, dichiarando di non aver fretta sui negoziati. Infine, una tragedia in Kenya. Una turista italiana di 52 anni, originaria di Firenze, ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. In chiusura lo sport, con il Toto CT per la nazionale di calcio, sfumata la pista Pep Guardiola, che ha ribadito la volontà di prendersi un anno sabbatico. Salgono nettamente le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra, anche se la FIGC non ha ancora rilasciato conferme ufficiali. In Germania intanto inizia ufficialmente l'era di Jürgen Klopp come nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. E per il momento è tutto, grazie per il vostro ascolto, l'informazione torna alla prossima edizione. Buona giornata.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
4: Almanacco del giorno.
1: Sabato 25 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore, apostolo, uno dei primi discepoli a seguire Gesù e patrono di Spagna e dei pellegrini. Un caloroso augurio di buon onomastico a tutti Giacomo e le Giacoma che sono all'ascolto. Il sole è sorto alle 5:55, tramonterà alle 20:43. Facciamo un salto indietro nel tempo per ricordare i grandi avvenimenti del 25 luglio. Nel 1943, al termine di una drammatica riunione del Gran Consiglio del Fascismo, viene approvato l'ordine del giorno Grandi. Benito Mussolini viene sfiduciato e arrestato su ordine del re Vittorio Emanuele III, che affida il governo al maresciallo Pietro Badoglio, un passaggio cruciale della storia d'Italia. Nel 1956, al largo della costa di Nantucket, negli Stati Uniti, la nave passeggeri italiana Andrea Doria si scontra nella nebbia col piroscafo svedese Stockholm. Il transatlantico affonderà la mattina seguente. Il bilancio è di 51 vittime, ma l'operazione di salvataggio resta una delle più efficienti e imponenti della storia della navigazione. Nel 1978 in Gran Bretagna nasce Louise Brown, la prima persona al mondo concepita tramite fecondazione in vitro, una svolta epocale per la medicina e la scienza moderna. Mentre nel 2000, poco dopo il decollo da Parigi, un aereo supersonico Concorde si schianta al suolo provocando 113 vittime. L'incidente segnerà l'inizio della fine per i voli commerciali a velocità supersonica. Festeggiano il compleanno oggi Elias Canetti, scrittore, saggista bulgaro, naturalizzato britannico, premio Nobel per la letteratura nel 1981, Gigi Sabani, indimenticabile conduttore televisivo e celebre imitatore italiano, Matt LeBlanc, attore statunitense diventato un'icona della TV mondiale grazie al ruolo di Joe Tribbiani nella mitica serie Friends. E ci fermiamo qui, a voi tutti l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
4: Almanacco del giorno.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 4 Milano Venezia, lungo la Milano Lecco, sulla Milano Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel Circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: e 4 minuti.
1: Il caro carburante, il governo studia l'introduzione di nuove accise. Trump ai corrispondenti della Casa Bianca, americani di minaccia all'Iran, gli Stati Uniti colpiscono la petroliera Hormuz, scambio di fuoco tra Arabia Saudita e Houthi, Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso. Il giornalista carbonizzato, un fermato dai carabinieri era nascosto in un casolare, tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. La guerra del Golfo manda alle stelle i prezzi dei carburanti ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extra gettito IVA. Ieri l'incontro Meloni-Giorgetti a Palazzo Chigi, focus sul caro benzina e sulle misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con l'ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Trump ai corrispondenti della Casa Bianca, divertiamoci un po', e si candida per un terzo mandato. Al Gala Abis, riprendiamo esattamente da dove ci eravamo lasciati, poi attacco, sento solo notizie false. Le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare che si blocchi anche lo stretto di Bab el Mandeb dopo Hormuz, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Aspides non è nata come una gita sociale, abbiamo accettato di fare parte di una missione che serve proprio per proteggere i traffici marittimi da cui dipende una parte importante della nostra economia, ha detto il ministro. Siamo andati nel Mar Rosso quando la minaccia Houthi era rilevante, che poi per mesi si è fermata. Ora è in atto il tentativo iraniano di aggiungere a Hormuz anche lo stretto di Bab el Mandeb per scatenare il caos più grande possibile. A maggior ragione, la nostra flotta e gli assetti alleati che sono lì per quello scopo non possono andarsene al momento, ha detto. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei carabinieri è avvenuto col supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Il tempo oggi, sabato 25 luglio, una bella giornata di stampo estivo e con temperature nella norma, disturbata solo dall'avvicinarsi di una perturbazione atlantica con qualche rovescio tra Valle d'Aosta e Piemonte. Questa perturbazione però avrà il grande merito di portare preziose piogge su alcuni dei devastanti incendi in Francia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato a mezzanotte 08 con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Lo sport nazionale, voci di accordo raggiunto per Pirlo come CT, in FIGC per ora non sono previsti annunci. Dopo il no di Guardiola, l'ex azzurro torna alla prima scelta per la panchina. Staremo a vedere, per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
3: Il nostro fine settimana in musica c'è anche oggi, non soltanto con questo appuntamento, ma con tutta la programmazione della vostra radio preferita. Io sono Alessandro Parodo e questo naturalmente è Benvenuto Weekend.
4: Benvenuto Weekend.
3: Che ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Noi siamo pronti per cominciare. Voi ci siete? Ok, partiamo subito.
4: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
5: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

era Paola Iezzi con Stessa Direzione, un pezzo che devo dire sa d'estate. E a proposito di estate, durante la stagione più calda, anno 2026, Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione Il Meglio Di, quindi staremo insieme comunque non con puntate nuove ma con il meglio di questa gloriosa stagione fino a inizio stagione, ossia 2026-2027.

possono veramente suonare di tutto. The Colors con Rolling Stones. Tra pochissimo ci sarà all'interno di Benvenuto Weekend un ospite davvero molto interessante. Intanto ci gustiamo la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti. Vai di

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla A4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica, consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
4: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
5: Disco Story.
6: Disco Story, il brano.

0: nostro disco story di oggi, direttamente dall'anno 1980, Stella Stai, pezzo indimenticabile di Umberto Tozzi. La musica italiana, la bella musica italiana continua grazie alla nobile A. La nobile A artisticamente, poi il suo vero nome è Angela Nobile, ma attenzione, perché prima di ascoltare il suo brano, che vi dico da subito è meraviglioso, ascoltiamo la sua bellissima voce, perché è al telefono con noi. Grazie Angela per aver accettato il mio invito.
1: Grazie a te, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Angela, allora diciamo che tu sei un'amica di Benvenuto Weekend, non sei nuova in questo appuntamento, questo mi rende particolarmente felice, ma parliamo di questo brano veramente molto bello che si intitola Malamente. Come è nato, Angela?
1: Non è nato dopo un periodo non troppo lungo, ma per i tempi di oggi musicali forse troppo lungo. Anche i più grandi artisti ormai ogni mese escono con un singolo nuovo, altrimenti sembra quasi che non si sia, che uno non sia al passo coi tempi. E noi invece per qualche mese abbiamo deciso di fermarci, riflettere un attimo, e a differenza di ciò che magari avevamo fatto prima, quindi manifestarci e sentirci, diciamo, espresse, ma un po' tendendo alla tendenza, quindi a quello che magari la radio richiedeva, abbiamo deciso di optare per qualcosa questa volta di profondamente vero, che sentivamo di fare a prescindere dalle tendenze musicali del momento, e quindi abbiamo trattato un tema che secondo noi è molto attuale. Sono in featuring con Barbara Catera, che è un soprano lirico, e abbiamo visto lo stesso problema, se così possiamo chiamarlo, da due prospettive totalmente diverse. Io, protagonista del problema, in quanto non mi vergogno a dirlo, è un po' autobiografico il brano, lei invece, insegnante a scuola, madre di due ragazzi, di due adolescenti, vede il problema dal punto di vista, come dire, da occhi esterni, dal punto di vista materno.
0: Esatto.
1: E poi, quindi è un invito, un dolce invito a non sentirsi diversi, a non sentirsi strani, a non sentirsi pazzi, se qualcosa nella nostra mente ci porta verso il nostro lato più oscuro, perché in fondo tutti ce l'abbiamo quel lato oscuro. Parlarne senza paura e cercare una mano amica, che sia di una madre, che sia di una sorella, di un fratello, di un amico, perché esatto, insomma, ripeto, quel lato oscuro non è per sempre, ma soprattutto non sei l'unico sicuramente ad averlo attraversato, oppure proprio a sguazzarci dentro come tanti fanno, e basta.
0: Guarda, mi ricollego a una frase importante che hai detto tu prima, che è un pezzo purtroppo molto attuale, e purtroppo sembra destinato a non come dire, a non cambiare, nel senso, ci sono certe situazioni che tu hai vissuto in prima persona, che riguardano tante persone, che esistono da tantissimo tempo. Vi invito, cari amici all'ascolto, ad ascoltare, a seguire attentamente il testo di questa canzone, perché è veramente profondo, oltre chiaramente alla bellezza del brano in sé, come struttura, come arrangiamenti, come voci sicuramente, però il testo è veramente importante. E tu, Angela, con questo testo stai, come hai detto tu prima, tendendo una mano a chi ti ascolta, no?
1: Sì, perché credo che, anche perché io non sono più giovanissima, non ho 20 anni e quindi sono abbastanza matura da pensare che se ho attraversato delle difficoltà, o se posso dire la mia, che questa mia possa aiutare anche solo una persona, allora io, in quanto cantante, in quanto artista, visto che ho la fortuna di essere ascoltata quantomeno da una persona, meglio se sono 100, se sono 200, devo fare la differenza, devo dire qualcosa che abbia senso, devo dire qualcosa di interessante per me, ma soprattutto per gli altri, oltre poi a fare qualcosa di piacevole. La musica ovviamente ha anche una funzione, soprattutto una funzione ludica, piuttosto che, insomma, ci fa ballare e ci per divertire, ma come sappiamo tante altre volte è giusto che ci faccia anche un po' riflettere. Quindi sì, non voglio fare la paladina della giustizia, anzi io me la sono scritta da sola questa canzone, l'ho scritta per me, per ricordarmene, per parlarne io a me stessa, per avere il coraggio io di affrontare questo buio. Se poi questo si ripercuote anche su altri, benissimo, tanto meglio, cioè ancora mi sento ancora più come dire, realizzata, più soddisfatta.
0: E io ti ringrazio per questa, che per me non è una semplice chiacchierata radiofonica, ma una testimonianza veramente molto importante. Angela, vogliamo ricordare quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutte le tue produzioni musicali e tutte le tue attività?
1: Io sono in arte la Nobile A, ma mi trovate sui vari social del caso, quindi Instagram, Facebook, anche come Angela Nobile, su YouTube la Nobile A, per poter anche guardare, perché noi quando produciamo, quando facciamo le nostre piccolissime opere d'arte che sono i nostri brani, lo facciamo con un'attenzione anche particolare all'immagine, al videoclip, perché è proprio una cosa che esteticamente a me personalmente piace molto, quindi anche i nostri video sono sempre abbastanza curati, cioè fatti con intenzione reale di essere bello a prescindere dalla canzone. Quindi vi invito anche a vedere il videoclip di questo brano e degli altri, quindi su YouTube, su Spotify, su tutte le piattaforme poi digitali, iTunes eccetera, la Nobile A, per restare un po' connessi anche con i nuovi progetti, con delle altre cose su cui stiamo lavorando, che prossimamente faremo uscire.
0: E ovviamente il microfono sarà sempre sempre aperto. Angela, allora, diventi tu la speaker, io ti ringrazio per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, diventi tu la speaker, annunci tu il tuo brano e naturalmente infinitamente grazie. Ciao Angela.
1: Grazie mille a voi, buon ascolto, buona musica sempre, Malamente, la Nobile A, feat. Barbara Catera. Buon ascolto.
2: La gente mente, mente malamente. La mente in mente fino al niente, mentre nel buio fisso

0: Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978 e considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni 80. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: Giornalista ucciso a Eboli, fermato un 26enne tunisino irregolare, ha confessato l'omicidio. Trump: l'Iran non avrà il nucleare, mi candiderò per la quarta volta. Il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, la gente è scesa in strada, ma non c'è nessun danno. Fakir: l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento, ma dubbi sulle cause. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, i carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, un tunisino di 26 anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele. Per giorni gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini delle poche telecamere presenti in zona e hanno ricostruito il percorso fatto dalla vittima con la sua auto tra sabato e domenica scorsi. Voltiamo pagina, andiamo all'estero. Un cappellino con scritto Trump 2028. Così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che dopo quella interrotta dall'attentato del 25 aprile si è tenuta nella notte italiana del 25 luglio, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciare la mia intenzione, per certi versi uno scoop, di correre per la quarta volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima e la terza sarà migliore ancora, per poi aggiungere: sto scherzando. Al termine del discorso è partito il brano YMCA dei Village People, lo stesso che viene usato alla fine dei comizi del tycoon. Una parte della platea di giornalisti ha applaudito e si è alzata in piedi, l'altra metà no. Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma non si segnalerebbero danni a persone o cose. Torniamo alla cronaca. Si è conclusa al Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato a un pool di specialisti è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Secondo alcune fonti, i primi esiti emersi rivelerebbero la presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto a un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era in vita oppure sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale utilizzo di cocaina da parte di Fakir o un'eccessiva compressione. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto ed emerge che dopo l'accesso al pronto soccorso all'ospedale maggiore di Bologna del 20 giugno per un problema di tipo psichiatrico, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Secondo quanto risulta all'ANSA, al CSM il 42enne fu visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. Quindi gli viene dato un appuntamento per un secondo incontro per i primi giorni di agosto per proseguire. Chiudiamo con un'altra notizia. che ci mantiene in Italia, un altro bambino che frequentava lo stesso asilo nido del bimbo di un anno e mezzo, originario di Zungheri e deceduto, forse a causa di un batterio killer, è stato trasferito in elisoccorso da Tropea all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d'asilo. Vi aggiorneremo. Noi per il momento ci fermiamo qui. Ancora a voi l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di, insomma, un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

tra le persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, commedia americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie, ecco.
0: Ecco, bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che la Tranquite, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è, ecco. Siccome Fiori dal deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco. Abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
1: sì.
0: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello,
1: sì.
0: Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione come abbiamo detto digitale, come siamo abituati oggi,
1: sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, provate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie ad Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati all'ascolto, sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 4 Milano Venezia, lungo la Milano Lecco, sulla Milano Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: e 56 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 25 luglio in studio Giuliano Ferrigno. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca: è un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca: l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna: negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte, con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, con Utopia. Soltanto con Utopia si possono creare certe illusioni.
1: Un caffè con Utopia.
2: Ed eccoci amici del sabato, per l'ultimo sabato insieme prima di lasciarci per le vacanze, poi sicuramente ci ritroviamo a settembre, quindi l'ultimo sabato di luglio. Magari per molti di voi è un sabato anche in viaggio, perché so che molti sono partiti quest'anno anticipando anche un po', ho sentito molte più persone che sono partite a luglio, e quindi se siete in viaggio in questo momento vi auguriamo delle buone vacanze, se siete in città vi auguriamo comunque di passare buon tempo in compagnia di Radio Punto, di Caffè Utopia e della musica di Radio Punto. Non solo da sola, perché dall'altra parte dello schermo, già in versione beach con l'occhiale da sole, c'è il nostro DJ Ste.
3: Ma io sono perennemente in versione beach, Laura, lo sai. Buon pomeriggio ai nostri carissimi radioascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa stagione di Caffè Utopia, che chiudiamo col botto, come si dice,
2: con un po' di magia, con un po' di magia, perché tornerà qui a Caffè Utopia con un nuovo progetto un amico, perché posso dire veramente che ci conosciamo da sempre. Sarà con noi Mariano Lavetta, in arte Magic Mariano. Perché? Perché il ritorno delle vacanze sarà costellato di un sacco di, veramente, di magia nel senso letterale del termine. Ma non vi voglio spoilerare tutto adesso, ne parleremo tra poco, perché ci raggiungerà telefonicamente e poi ci vedremo anche dal vivo, questo ve lo posso dire. Non voglio anticipare però di più, vi anticipo che il pezzo di oggi è Blondie, perché credo di non averlo mai messo come pezzo utopico, e quindi l'ascoltiamo insieme.

0: Ed eccoci tornati qui in diretta, ho un sacco di cose da raccontarvi perché come al solito è stata una settimana bella bella tosta con un sacco di live, qualcuno anche inaspettato ma assolutamente apprezzato, come per esempio quello di sabato sera a Bergamo, al Lazzaretto di Bergamo. Tra l'altro non ero mai stata, luogo insomma abbastanza epico, evocativo, bellissima location per eventi, trovo sempre un po' strana, anche se amo molto il contrasto tra l'antico e il moderno, però vedere che lo stadio dell'Atalanta praticamente si impone sopra il Lazzaretto, che è uno spazio, un super chiostro, con sicuramente un'architettura diversa, fa un po' impressione, però devo dire che quantomeno ci è tornato utile il parcheggio coperto che è proprio esattamente davanti al Lazzaretto. Ve lo dico perché, essendo appunto una location per eventi, può essere che magari vi capiti di tenerlo sott'occhio e dici ma la macchina dove la metto? Lo potete mettere tranquillamente nel parcheggio dello stadio dell'Atalanta, che è esattamente di fronte all'entrata, quindi senza nessun tipo di sbattimento. Di Bridgewater, DJ Ste, mi stupisce che tu non la conosca, visto che ti piace comunque il jazz, ti piacciono certe atmosfere.
1: Perché è troppo recente, Laura. Io vedo un 2007 nella prossima traccia. Per me siamo già al futuro.
0: No, però lei ha 76 anni e già vederla sul palco, devo dire, a 76 anni, con una voce straordinaria. Davvero non me l'aspettavo così in splendida forma. Infatti, tra l'altro, lei un po' lo sa perché è donna di mestiere e quindi lo sa benissimo. È partita con, diciamo, degli approcci di voce molto soft. Diceva, vabbè, però insomma ci sta perché è bravissima cantante, però tutto sommato del 50. E invece, ragazzi, tempo a due pezzi, ha tirato giù delle vocalità che dice ok, ci sta dando il pagone, ma lo sta facendo con tanta eleganza, questo va detto. Tra l'altro lei è in tournée e sta presentando questo nuovo progetto musicale, perché si possono fare nuovi progetti anche a 76 anni, e quindi lei ha deciso di mettersi con queste tre bravissime musiciste e dare vita al progetto We Exist. Loro sono giovanissime, tastiere e pianoforte, contrabbasso e basso elettrico, percussione e batteria, perché in tutta la sua performance c'è questo dualismo tra, diciamo, la musica più elettronica e la musica invece acustica, il jazz, proprio quello di mestiere, anche quello, no? Proprio quello fatto bene con gli standard, quello che ti aspetti da un concerto di Bridgewater, con queste cantanti appunto giovanissime, perché lei fa di questo, diciamo, tour un modo per tornare a difendere tante identità, prima tra tutte sicuramente l'identità femminile del jazz, perché effettivamente DJ stessi, quando si parla di jazz vengono fuori sempre tanti nomi maschili, però lei dice le donne nel jazz esistono, non sono complanari, non sono qualcosa che va ad arredare il palcoscenico, we exist, ed è bello che ci sia questo ponte generazionale anche con le sue cantanti.
1: Ce ne sono tante, è vero che effettivamente il jazz è un genere che si associa mentalmente un po' a quell'atmosfera, certo, un po' smoky, no? Un po' underground, e questo potrebbe effettivamente creare un po' di confusione per quanto riguarda il genere, però sì, ci sono tantissime jazziste donne, bravissime tra l'altro, non solo cantanti ma anche musiciste. Io banalmente ne seguo questa ragazza su Instagram, che adesso mi sfugge il nome perché ce l'ho tra i vari followed, che è una bravissima sassofonista, ma sai, veramente con una capacità incredibile. E effettivamente ce ne sono tante altre.
0: Sì, per esempio Abby Lincoln, che è diciamo un po' una voce guida per Dee Bridgewater. Lei praticamente ha inventato questo progetto come grande tributo ad Abby Lincoln, che fu una grande artista straordinaria, ma fu anche una voce politica di rottura, una voce anche spirituale, e quindi questo ha ridefinito il ruolo dell'artista. Dice, vabbè, sai che novità? Sì, ragazzi, sapete che novità essere oggi una donna che sale sul palco e prova a dire anche la propria opinione e dimostrare la propria identità. Fatelo voi nell'America di Memphis di 50, di 60 anni fa, e poi forse ne riparliamo, se è una cosa così facile da portare avanti, per cui insomma è proprio qualcosa di straordinario.
1: Sì, oggi l'empowerment, diciamo, del genere femminile, sì, viene sempre dato un po' per scontato perché adesso è tra virgolette di moda, ma sì, nel senso che giustamente si è preso il suo spazio nel mondo. Anni fa non era esattamente
0: così.
1: Un pelo più difficile, un pelo più rivoluzionario, quindi tanto di cappello a chi l'ha fatto per primo.
0: E poi ultima cosa per cui vi consiglio, se vi capita di trovarvi una data di Bridgewater vicino a casa, magari magari vicino ai luoghi di villeggiatura. È molto bello il punto di equilibrio che lei porta tra la propria identità, il legame con le proprie origini, con la propria cultura, ma anche l'apertura verso tutta quella che è la contaminazione nel mondo. Tant'è che lei canta tipo in 3-4 lingue, ci sono delle parti in italiano, molto francese, c'è qualcosa anche in portoghese e moltissimo in inglese, chiaramente. Per cui mi piace molto questa cosa proprio da We Exist, cioè io ci sono, sono fatta così, rivendico il mio essere fatta così e sto bene in mezzo agli altri che sono fatti a loro modo, in un altro modo, ma insieme esistiamo. Credo che questo sia stato veramente un messaggio forte e chiaro che è arrivato. Chiudo anche con una piccola chiosa. Noi a Bergamo siamo stati graziati dal temporale, il concerto è iniziato con una mezz'ora di ritardo, ma comunque eravamo in un luogo assolutamente protetto perché c'era appunto tutto questo chiostro del Lazzaretto che in ogni caso era pronto ad accoglierci. Un po' di solidarietà invece alle persone che erano alla Maura in contemporanea. Noi da Bergamo vedevamo scendere su Milano fulmini e saette, e sappiamo che appunto molte delle persone che invece erano al concerto alla Maura hanno, intanto ci sono stati dei feriti, hanno avuto molti disagi, ci sono stati dei danni alle auto eccetera, e quindi grande solidarietà e nodo al fazzoletto anche su una riflessione sulle location dove fare gli eventi, perché che la Maura abbia bisogno quantomeno degli interventi importanti per poter essere un luogo capace di accogliere così tante persone ormai lo diciamo da anni, quindi non dobbiamo aspettare che accada qualcosa di più grave per mettere mano al portafoglio e sistemare questa location, oppure cambiarla, perché c'è anche questa opzione. Quindi insomma questo sarà uno dei compiti che ci portiamo a casa dalle vacanze, però uno dei piaceri invece che ci portiamo in vacanza è proprio la musica, la voce di Bridgewater. DJ Stay, cosa hai scelto per noi?
1: Si chiama Red Heart.
0: Wow.

0: Ecco, giusto un ripassino per capire perché vale la pena rimettere di DJ Bridgewater nella nostra playlist, anche in quella estiva, perché no? Ti ho convinto, DJ Stan?
1: Sì, sì, ma il pezzo lo conoscevo, semplicemente non avevo collegato l'autrice, però ti confermo che il pezzo è tanta roba con degli, come dire, delle contaminazioni soul, anche qualcosa di funk sicuramente,
0: sì, sì,
1: molto
0: sì,
1: molto bello,
0: sì.
1: Mi è piaciuto.
0: Bella, tanta bella energia, poi giuro che non ne parlo più per un po' di tempo del Rugby Sound, ma devo chiudere.
1: Basta
0: tutti.
1: Rugby Sound.
0: No, basta Rugby Sound, ma dobbiamo chiudere ciò che abbiamo lanciato, quindi fate conto della vita utopica che si vive da queste parti. Venerdì sera super concerto spacca tutto con i Pancreas, quindi venerdì 17 Pancreas, tutti sotto all'Isola del Castello, e vabbè, è stato un concerto, devo dire, epico un po' per come ho scritto nell'articolo. Si è percepita in modo tangibile quell'atmosfera di un evento che parte dal basso e diventa grande. E per chi mastica il rugby, sapete che c'è questa mossa che si chiama la touche, quando il giocatore viene praticamente preso dal basso dai propri compagni, viene scagliato in alto in modo che possa intercettare la palla. Ecco, mi è sembrata proprio quell'atmosfera lì, quindi tante persone sotto che hanno lavorato per fare questa festa, perché appunto si celebrava, lo ricordiamo, anche il passaggio in Serie A Elite del Rugby Parabiago 1948, dopo mesi a lavorare all'Isola del Castello sotto questo fantastico sole, clima meraviglioso che ha graziato per il tempo, ma è stato implacabile per il caldo. Quindi immaginatevi montare e smontare palchi, sistemare tutto quanto in queste serate, fare sound check, montare bagni, smontare bagni, cioè è stato veramente un lavoro incredibile. E quindi c'era anche un po' quell'atmosfera di dire: dai ragazzi, ci siamo quasi addirittura d'arrivo, e quindi si percepivano le persone che avevano voglia di stare insieme e di stare insieme bene, e quindi questo è stato veramente straordinario. Certo che lo switch tra il punk dei Pancreas all'Isola del Castello e l'eleganza di DB Bridgewater al Lazzaretto di Bergamo nel giro di 24 ore è stato abbastanza dissonante, ma potevamo accontentarci di questo? Certo che no, per cui martedì abbiamo chiuso in bellezza con Manu Chao.
1: Che ti ho già caricato il RAM.
0: Ma infatti mi avevi già capito, allora, diciamo debrief del concerto di Manu Chao. Posto che non è uno dei miei cantanti che conosco di più, sicuramente conosco i brani più principali, anche lì mi è piaciuta molto l'idea di divertirsi con il pubblico. Questo mi è piaciuto perché lui stesso è stato molto come se fosse veramente un super falò in spiaggia con il chitarrista che fa macello e si li tira dietro tutti.
1: Quindi, è un po' quella l'atmosfera,
0: sì,
1: di Manu Chao.
0: Sì, sì, assolutamente sì. Tra l'altro ha firmato il quinto sold out di questa edizione, quindi direi non male: 11 date, 2 gratuite, 5 sold out. E ho fatto il conto che su 11 date sono stati 25 gli artisti che sono saliti sul palco, perché c'erano anche i pre-show. Tara, secondo me, resta la voce comunque più, diciamo, da attenzionare, quindi sono curiosa di capire come crescerà, così come Etta, che sono mondi completamente diversi, perché Tara, cantautrice italo-palestinese, si porta dietro tutte le i suoni, diciamo, contaminazione anche della propria cultura araba, ed Etta invece è la figlioccia mancata dei Pancreas, quindi però piccolina si è tra l'altro molto trasformata dal rap al punk, ma credo che sia molto di più questa la sua dimensione. Ha retto alla grandissima il palco, quindi insomma sono curiosa di vedere che cosa farà da grande. Ultima riflessione legata al Rugby Sound è quella che mi ha strizzato fuori il mio capo, che ringrazio tantissimo, perché io ero bella contenta, ho fatto tutte le mie recensioni, ho fatto l'intervista di chiusura a Fulvio De Rosa, che ringrazio perché nonostante la stanchezza è stato molto disponibile a dirmi ancora qualche cosa, insomma raccontare come è stato questo suo Rugby Sound. Fulvio De Rosa, tra l'altro, per chi non lo conoscesse, è il fondatore di Shining Production, che insieme a Rugby Sound hanno messo in piedi tutta questa manifestazione che dura da 25 anni. Ma non contento, il mio capo mi ha detto: sì, ma tu, se proprio dovessi fare un po' le pulci al Rugby Sound, che cosa tireresti fuori? E io ho tirato fuori un'analisi economica, tirando fuori il quaderno di ragione che avevo in terza ragioneria. No, il concetto è questo: Legnano da un po' di tempo diciamo che comincia a chiacchierare sul termine di turismo, E vi do una spoilerata: a Legnano non c'è il mare e non c'è la montagna, ma neanche i colli, neanche le crete senesi, perché appunto se ne stanno a Siena. Per cui, se vogliamo ragionare, e c'è un grande margine di lavoro su questo, sui termini di turismo, anche qui dalle nostre parti, c'è sicuramente da partire da zero, soprattutto con la comunicazione, perché chi arriva da fuori il territorio arriva al castello di Legnano e in realtà non sa dove si trova, non sa quanto è lontano il centro cittadino, non so che cosa potrebbe vedere per esempio a Legnano. Io ricordo che è la città del Paglio, che ci sono almeno 8 chiese di contrada, ognuna bella a modo proprio. C'è la Basilica di San Magno con le tele dell'Uini, insomma ci sono tante cose che a Legnano si possono vedere, che si possono fare. E quindi sicuramente il consiglio che do all'intera organizzazione del Rugby Sound, il che comprende anche tutto il territorio, l'amministrazione, i commercianti eccetera, di fare magari un tavolo un po' utopico, se vogliamo, di trattativa sul come fare a migliorare la comunicazione turistica. Per esempio al castello di Legnano si potrebbero mettere quei fantastici pannelli che ci dicono quanto è distante la stazione, quanto è distante l'ospedale, che cosa c'è da vedere eccetera, cioè cominciare a ragionare un po' in questi termini. E poi l'altro grande nodo, però so che su questo si sta lavorando, è il collegamento. Siamo una città che ha la stazione del treno e ha il capolinea dei pullman praticamente di fianco al castello di Legnano, e riusciamo a non mettere in collegamento A e B, ci perdiamo proprio sull'ultimo miglio. So che sui trasporti pubblici ci sono più di un ragionamento in questo momento, per esempio avevano già ipotizzato l'idea di fare i treni speciali con ritorno notturno per chi veniva al Rugby Sound, ma effettivamente tutta la tratta, almeno fino a settembre, è interessata dai lavori per il potenziamento del quarto binario. Quindi diciamo che quest'anno va così, ma il nodo al fazzoletto ce lo siamo fatti. E l'altra cosa, è sul tavolo anche tutta la riorganizzazione dell'assetto dei trasporti pubblici che sono stati assorbiti da ATM, che però deve farsi una ragione del fatto che i suoi pullman usciranno anche dalla cerchia della 90. Quindi deve cominciare a mettere mano anche alla progettualità che c'è qui, mettendo sicuramente in comunicazione dove sono i pullman, quando passano i pullman, banalmente ci sono i pullman per esempio, e soprattutto magari attenzionare quelle linee strategiche che potrebbero essere attivate anche in via straordinaria quando ci sono i maxi eventi. Parlo di Rugby Sound, ma parlo anche di Paglio di Legnano e parlo anche della mitica Coppa Bernocchi, che visto che taglia in due la città si potrebbe fare questo fantastico servizio ai cittadini, invitandoli e cercando di dar loro dei servizi per evitare che restino chiusi nelle loro case e non possano andare al lavoro, per esempio. Ve la butto lì. DJ Ste, che dici?
1: Che sono d'accordo, io penso che sia bello avere degli eventi in città che effettivamente portano indotto, portano un po' di vita, no? Questo era, cioè, il legnanese anni fa non era così, ecco.
0: No.
1: Erano veramente, l'estate era un momento in cui si sentivano i grilli e le cicale e basta. Adesso finalmente è una città Legnano, ma non solo Legnano, anche un po' tutto l'Interland, no? È diventato un posto dove è bello andare anche d'estate, si può uscire d'estate la sera senza annoiarsi. Però bisogna mettersi un po' a lavoro sicuramente sulle infrastrutture, perché se una città deve crescere in termini di eventi, negozi e business, deve crescere anche tutta la struttura a supporto del benessere dei cittadini.
0: Ecco, tra l'altro mi hai dato anche per altre due osservazioni, poi giuro mi faccio estiva, due cose. Tu hai detto bene, territorio, io sono andata un po' a rompere le scatole in giro, per esempio. Tanti sono stati volontari che hanno collaborato al Rugby Sound, ma tantissime le professionalità che hanno, ho verificato, dormito negli hotel del territorio, che sono andati a mangiare per esempio al Terzo Tempo, che è questo bistrò sociale, quindi vado a creare indotto anche là dove faccio servizio sociale. Sono stati inclusi gli studenti della Fondazione Clerici e dell'Acqua di Legnano, e nelle scuole del territorio sono state ingaggiate le hostess e gli steward, che erano poi presenti durante le serate magari per darvi gadget degli sponsor e quant'altro. 5 sono le aziende del territorio che fisicamente sono state ingaggiate per fare i lavori del tipo mi serve l'officina, mi serve il falegname eccetera eccetera eccetera. 13 le aziende che hanno sponsorizzato e che quindi hanno potuto avere una vetrina da 67.000 persone per 11 giorni. Ecco, diciamo che non è ancora ovviamente il break-even point, però i sistemi sono stati messi in movimento, ora bisogna fare in modo che i sistemi si amplifichino un pochino, però qui c'è molto da lavorare.
1: E mi permetto di aggiungere, io non sono stato al Rugby Sound, però penso che ci sia sicuramente stato tanto lavoro per la sicurezza, ma si debba ancora fare tanto. Non solo per il Rugby Sound, non sto parlando nello specifico di questo evento, ma sto parlando in generale di tutti questi eventi che accentrano tante persone in un posto solo. L'Isola del Castello sicuramente è un buon posto dove fare questi eventi, però è anche un posto dove è un po' difficile uscire, come tanti altri posti. L'abbiamo visto al concerto di Bad Bunny, per esempio.
0: Infatti,
1: no?
0: La Maura.
1: Esatto, cioè abbiamo visto che inizia a grandinare, la gente ribalta le transenne, c'è il rischio di calpestamento, ci sono vie d'uscita che sono sì coordinate ma neanche troppo bene, il personale di sicurezza che non parla la lingua inglese, o la parla un po' così, cos'ha.
0: Esatto.
1: Cioè, secondo me è bello divertirsi, importante generare questi eventi, importante avere le etichette interessate a portare i propri artisti a questi eventi, però ragazzi,
0: la sicurezza non è necessaria.
1: La sicurezza non è banale.
0: No, assolutamente sì, bisogna proprio fare, ripeto, è un'industria, ragioniamo come un'industria, con tutti i piani della sicurezza del caso.
1: Anche perché poi magari ci sono tanti eventi che vanno benissimo e non fanno risonanza. Certo. Ne va male uno e succede la tragedia, esatto, come abbiamo visto in tante occasioni.
0: Purtroppo.
1: Ne prendo una, quella di Cran Montana, per esempio, no?
0: Esatto.
1: Dove tutto sembrava andare bene fino a che non è andato bene.
0: Esatto, condivido pienamente. Quindi insomma, ci sarà da lavorare durante l'inverno, mettiamo in cascina un sacco di argomenti. Abbiamo finito di parlare di live? No, ma prima ci ascoltiamo Manu Chao e poi andiamo nelle atmosfere anni 90, dai.

0: E lo abbiamo visto anche dal vivo, ringrazio tutti, in particolare due ringraziamenti che mi stavo scordando ma non devo assolutamente dimenticare. Innanzitutto al mio mitico amico Cobra, che è stato un po' il mio angelo custode in queste giornate quando avevo bisogno di qualcosa. Cobra, dove sei? E soprattutto, guai se non lo faccio, tutto lo staff del Ponte 2, loro sanno perché, però a proposito di sicurezza eccetera, insomma, c'è stato un grande dialogo con loro, quindi li ringrazio davvero perché sono stati molto molto gentili. Detto questo, sono finiti i live, DJ Ste? Ti piacerebbe?
1: Ma figurati, adesso iniziano.
0: Adesso un po' iniziano. No, allora, questa sera, a proposito di cervello che si accende su alcuni emisferi, alcune non, sarei curiosa di vedere l'encefalogramma in questi giorni. Siamo stati anche al penultimo appuntamento di Donne in Canto. Donne in Canto, sapete, Radio Punto essere media partner dell'evento. È un festival che dal 7 maggio al 25 novembre porta in 18 comuni gratuitamente dei festival che danno voce alla voce femminile, ma non necessariamente come ve lo immaginate, tra l'altro ci sono appunto anche artisti uomini, ma si vanno a rievocare quelle che sono state un po' le grandi muse della voce al femminile, attraverso la musica, ma a volte attraverso anche il teatro, attraverso anche le stand up comedy, insomma sono serate molto variegate tra di loro, proprio perché gli appassionati se le fanno un po' tutte, girano qua per i dintorni e fanno un po' tutto il vario tour. Ci sono alcune raccomandazioni da dire. Allora, innanzitutto che domenica sera si terrà l'ultimo concerto evento dedicato agli anni 90, per questo ve lo dicevo. Chi era presente giovedì sera alle piscine comunali di Via Carso di Parabiago ha già conosciuto Lucy Farotti Quartet, che ha portato la Dreams 90 Collection, cioè la versione molto, tra l'altro, interessante, in versione molto riarrangiata, molto lounge e anche con delle sfumature jazz di alcuni pezzi cult degli anni 90, che rivedremo sul palco anche domenica appunto 26 alle 21:30 al Teatro di San Lorenzo, nella versione però Wonder Six, cioè sono sempre le canzoni degli anni 90 ma questa volta fatte proprio in versione dance, pronte per far cantare e ballare tutti, quindi sarà un modo per salutarsi un po' prima delle vacanze estive. Donne in Canto poi va in pausa ad agosto, ma si ricomincia subito con domenica 6 settembre a Raw con Elena Elwing e Giovanni Ghioldi. Anche loro sono delle voci molto molto molto interessanti e ve le consiglio. Ci sarà una merenda con voce e chitarra al parco di Villa Burba, quindi un modo molto carino per poter rientrare con calma dalle vacanze. È una domenica pomeriggio alle 17:30 e siamo a Raw. Ma quello che vi voglio assolutamente consigliare, perché così vi segnate anche le prenotazioni quando bisogna aprirle, poi vi spiego come funzionano, è la serata che si tiene a Sant'Ilario di Nerviano. E io sorrido sempre su questa cosa perché, insomma, Nerviano è un gran bel paese, però non è esattamente capoluogo di provincia. Tu dici, ma nella frazione di un paese di provincia cosa potranno mai fare? E invece no, devo dire che lì c'è una piazzetta che è veramente bellissima, graziosa, che loro addobbano con tutte le luci, una location anche molto raccolta se vogliamo, ma lì accadono sempre delle serate con una grande atmosfera, e questa volta sarà dedicato ai suoni e le tradizioni del mondo senza confini nella Old Cotton Fields, cioè una serata intitolata proprio Old Cotton Field. È prenotabile dal 5 settembre, quindi io vi aspetto giovedì 10 settembre alle 21 a Nerviano. Perché continuo a dire prenotabile? Perché tutti i concerti del Festival Donne in Canto sono gratuiti, ma vi si chiede, diciamo, l'onere di andare sul sito e di prenotare, perché questo aiuta moltissimo l'organizzazione. Quindi se andate sul sito donneincanto.org trovate tutto il programma e in ogni serata c'è scritto anche quando aprono le prenotazioni. Poi si può arrivare anche senza prenotazione, si può sempre tentare perché magari qualcuno si è prenotato e non è arrivato eccetera, però a quel punto magari non avete la garanzia di trovare il posto. Ci sono location più grandi, quindi molto più facile trovare il posto, alcune più raccolte, ecco, quella di Nerviano è una location più raccolta, quindi se ci tenete a vivere questo rientro molto molto bello dalle vacanze, ricordatevi il 5 settembre, mettetevi l'alert nel cellulare di prenotare. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare: le serate sono gratuite, ma è caldamente consigliata una donazione, che può essere anche di pochi euro, 2 euro, 3 euro, quindi quello che vi sentite, perché tutto ciò che viene raccolto viene destinato a due grandi progetti ai quali noi teniamo molto in particolare, uno è nazionale perché è la valigia di salvataggio, la sede dell'associazione è a Roma, è partner del festival ormai da 10 anni, per cui pensate davvero quanta solidità c'è anche in questo rapporto. La valigia di salvataggio è un'associazione che si occupa fisicamente di preparare delle valigie di salvataggio per quelle persone che non possono rientrare a casa, perché se rientrassero a casa rischierebbero la propria incolumità e in alcuni casi anche la propria vita. Che cosa c'è all'interno della valigia di salvataggio? Dalle cose più elementari, quindi dell'intimo, dei primi vestiti per cambiarsi eccetera, lo spazzolino da denti, un sapone, delle ciabatte, proprio le prime cose di emergenza che ti possono servire, ma si trovano all'interno anche tutte quelle informazioni che possono aiutare la persona per trovare sostegno immediato, per trovare l'avvocato, per trovare un dottore, per trovare tutto quello che in un momento così di confusione è utile sapere, ma magari non si ha neanche la lucidità di andare a cercarle queste informazioni. Quindi nella valigia c'è tutto questo. L'altra iniziativa invece alla quale teniamo molto è un'iniziativa locale con la cooperativa La Banda, che si è resa conto un po' di una lacuna di legislativa, poi magari su questo ci ritorno, cioè i ragazzi che vivono nelle comunità perché sono stati sottratti alle famiglie eccetera, a 18 anni in teoria dalle comunità dovrebbero uscire. Ora io vi chiedo, guardate i ragazzi che avete in casa, a 18 anni sarebbero già pronti, completamente autonomi per avere una casa loro, per trovarsi un posto di lavoro, per pagarsi una patente, eccetera, eccetera, eccetera? Probabilmente no, e soprattutto per ragazzi che magari vengono dalla vita di comunità questo è ancora più difficile. Quindi la cooperativa La Banda si è preso carico di questi ragazzi e li avvia all'indipendenza, quindi gli aiuta appunto a prendersi la patente, vai a fare un curriculum, vai a trovare un posto di lavoro eccetera eccetera, e man mano li rende autonomi. Quindi sono dalla casa famiglia sono diventati un po' la casa degli zii che aiutano a partire, e si parte così, e devo dire che fanno un lavoro straordinario. Abbiamo conosciuto anche alcuni dei ragazzi che sono diventati adulti nel frattempo e hanno fatto veramente un lavoro straordinario, quindi vedete che non sono solo canzonette, sono progetti che, facendo bene a chi partecipa, fanno benissimo a chi viene aiutato. Quindi ho chiuso anche questa parte dei live con Donna in Canto, ma ci rivediamo a settembre con il nostro Giorgio Almasio, al quale auguriamo un sacco buon viaggio, anche perché fa sempre dei viaggi bellissimi e noi siamo terribilmente invidiosi di Geste.
1: Bene,
0: fatto
1: tutto il tuo debriefing.
0: Ho fatto lo spiegone. Fatto lo
1: guarda
0: spiegone.
1: Chi ti ho recuperato io.
0: Chi mi ha recuperato?
1: Tu non ce l'hai il monitor.
0: Eh no, oggi non ce l'ho il monitor.
1: Oggi non hai il monitor. Beh, questa dovresti riconoscerla senza bisogno del monitor della regia. Chi è? Chi è? Chi è? Chi non è? È lui o non è lui?
0: È lui?
1: È lui?
0: Ma non
1: certo
0: lo so.
1: Che è lui.
0: È lui.
1: Vabbè, Michael Jackson 1982 con Beat It, bellissima canzone, con questa intro inconfondibile. Ah. Adesso la riconosci, sì, no? Sei sì. D'accordo? Beh, voi cosa ascolterete quest'estate? Fatecelo sapere allo 0331-51221. Risponde il DJ Ste da
0: questa parte. La scia della nave. Dopo ti spiego come la scia della nave.

0: si sono scandite da questa energia, questo, non so, c'è qualcosa di speciale nelle sue canzoni che, non so, ti fa muovere. Lui si muoveva in un modo molto particolare, però penso che siamo un po' tutti Michael Jackson quando ascoltiamo le sue canzoni.
1: Quindi io adesso mi aspetto che, insomma,
0: faccio il moonwalk sulla passeggiata al mare.
1: Mi è qualcosa che mi aspetto assolutamente.
0: Ma se io faccio il moonwalk prendo uno strappo di quelli che
1: ma non lo fai in gloria, cioè vuoi mettere, potresti farlo spingendo il carrello della spesa o facendo Michael Jackson, cioè bisogna anche scegliere come farsi male, no?
0: Farle entrambe insieme però ce ne vuole.
1: Fallo, lì c'è del professionismo, potresti anche diventare virale, devo dire. Sai che è diventato virale questa settimana?
0: Chi?
1: Il Prez.
0: Il Prez? Chi? Il Prez? Quale Prez?
1: Il Prez.
0: Il Prez?
1: Il Prez.
0: Il Prez di che cosa?
1: Sergio Mattarella.
0: Ah, ecco, infatti dicevo, quel Prez.
1: Sì, che ha compiuto 85 anni.
0: Per me era già diventato virale per il selfie con Anna Pepe.
1: Sì, quello assolutamente sì. Però a parte che mi sono letta dei commenti, alcuni erano veramente strepitosi. Cioè io penso, lui dice, ma io ho 85 anni, vorrei solo starmene al mare, fa un caldo boia qui a Roma, devo stare qui a fare ancora il guardiano del pollaio, ma perché ho scelto di fare ancora questa cosa?
0: Però va che è indicativa questa cosa, cioè questo bisogno che l'Italia ha di un presidente che ha la sua età e che ha un minimo di, come dire, raziocinio, per quanto la sua figura chiaramente abbia, diciamo, delle come dire, è impiegata in azioni limitate alla fine nelle decisioni, per come è fatto l'ordinamento italiano. Questo ti fa capire quanto ci sia bisogno di gente competente e con esperienza al governo.
1: Sì, tra l'altro, cioè, uno dice vabbè, c'è il presidente anziano, magari non seguirà tutte le cose eccetera. Invece c'è stranamente un bellissimo post di Rai News, perché io la Rai, insomma, di solito sono abbastanza critica con la comunicazione della Rai, però ha fatto invece questo bellissimo carosello. L'ho condiviso sul mio profilo Facebook, ovviamente quando poi vedete l'hashtag notizie utopiche, perché poi sono cose di cui magari parliamo in trasmissione. Fatto bene, sia da un punto di vista grafico ma anche di concetto, dice: Sergio Mattarella compie 85 anni e ha fatto un po' la carrellata dei momenti che hanno segnato il suo mandato. C'è per esempio quando disse sarò un arbitro imparziale nel suo discorso, era il 3 febbraio del 2015, Sergio Mattarella giura da 12° presidente della Repubblica davanti alle aule riunite della Camera e Senato. Vedi che l'antidolorifico si sente nello speakerato.
0: Inizia a fare effetto.
1: Esatto. La presenza alle fosse ardeatine sempre nel 2015, nel 2016 era lì sul pezzo, sul posto, con ad Amatrice, dove c'era stato il terremoto. Nel 2018 con il governo Conte, primo momento di crisi istituzionale durato quasi 3 mesi e lui lì a gestirla. Sempre nel 2018, anno veramente complicato con il ponte Morandi che crollava, e con tutta la scena che nel 2026 non è ancora conclusa dal punto di vista giudiziario. Nel 2020, il 25 aprile, lui da solo all'altare, te lo ricordi, no? All'altare della patria un momento veramente incredibile, il presidente da solo rende omaggio all'altare della patria, che è la tomba del milite ignoto per eccellenza. C'è questa foto bellissima di Mattarella a testa china con la mascherina addosso, credo che questa sia veramente una foto destinata a restare nella storia. E poi il 13 febbraio 2021, il giuramento del governo Draghi, anche lì momento di passaggio. Il 10 marzo 2021 il presidente si vaccina all'ospedale Spallanzani di Roma, foto storiche, perché comunque sono foto che sono destinate a restare in un'epoca. E il 3 febbraio del 22 il secondo giuramento nell'aula di Montecitorio da inizio al secondo mandato del presidente, poi il giuramento del governo Meloni nel 2022. Il presidente che incontra Yanis, qua siamo su delle cose un pochino più leggere, nel 2024 il presidente che incontra Yannick Sinner, è stato anche quello veramente molto chiacchierato. Il 6 febbraio 2026 il presidente dichiara aperti i giochi olimpici invernali di Milano Cortina. E poi ancora nel 26, il 13 febbraio il presidente ha ricevuto, questo è stato veramente un momento storico, al Quirinale tutti i cantanti in gara al Festival di Sanremo. Quindi insomma c'è molto da dire di questo suo modo di vivere la presidenza con grande signorilità, secondo me, non facendo mai mancare la propria posizione netta e chiara e limpida, espressa secondo me sempre con grande educazione, e in un modo discreto ha fatto sentire sempre la presenza in diversi momenti, da quelli più leggeri a quelli più drammatici dell'Italia. Quindi secondo me è un buon presidente.
0: Ma sì, tutto sommato io non ho niente in contrario, nel senso, sicuramente, come dicevo, l'Italia ha bisogno di tante figure istituzionali che siano pratiche e che eseguano

0: a tutti gli effetti quelle che sono le attività necessarie per mandare avanti il paese e tirarlo fuori da una sorta di pantano impossibile in cui riusciamo immancabilmente a infilarci. Però un presidente che fa da arbitro imparziale, citando appunto le sue parole, serve in ogni caso. Come dicevamo prima, l'ordinamento italiano implica questo tipo di figura e penso che Mattarella l'abbia sempre ricoperta con grande, come dire, si può dire rispettabilità.
1: Non lo so, però mi piace talmente tanto questo concetto. Passa, che ce la teniamo, no? Sì, ecco. Sì. Ci mettiamo anche l'hashtag.
0: Esatto.
1: Bene, io chiudo questa ora di Caffè Utopia, nella quale abbiamo fatto anche un po' riassunto dei momenti, diciamo, delle notizie di questa settimana. Mi faccio seria solo per qualche istante, poi giuro che l'ultima ora sarà vacanze, centro vacanze benessere, perché questa dal punto di vista della cronaca locale è stata una settimana particolarmente difficile, soprattutto gli ultimi 3 giorni. Sono scomparsi nel giro di pochissime ore l'una dall'altra 3 giovani, giovanissimi, 24 anni. Alessandra si stava allenando in palestra a Parabiago e purtroppo è rimasta vittima di un attacco cardiaco. Qualche ora dopo un centauro 31enne di Magnago ha avuto un incidente e ha perso la vita anche lui, e l'ultima vittima è quella che ci tocca un po' il cuore, 23 anni, giovanissimo, lui era Cristian Noviello, ragazzo che tra l'altro viveva con la nonna e si prendeva cura della nonna, ed è stata proprio la nonna a trovarlo morto nel proprio letto. Non si sa ancora, non si sanno ancora i motivi del decesso. Lui tra l'altro era anche uno sportivo, perché era iscritto a dei livelli agonistici di ping pong, e quindi insomma il territorio è rimasto un po' scosso. Non voglio rattristare nessuno, però mi sembrava brutto non salutarli anche dai microfoni di Radio Punto, che è la radio del territorio, che sicuramente deve fare anche il suo compito istituzionale. Detto questo, siamo pronti con il nostro giro di boa e poi torniamo nella seconda ora con tanta voglia di estate.

0: 59 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Sabato 25 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla A4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È bellissimo pezzo di Negrita, intanto perché Negrita sono sempre come il Brufen, ti tolgono qualunque dolore.
1: Negrita sono come il Brufen, è bellissima.
0: Sì, ti tolgono qualunque dolore, per cui vanno sempre bene. Questo era un pezzo, tra l'altro, tratto dall'album Eldorado del 2008, veramente profetico, e vi spiego perché è profetico. Iniziano con l'inizio proprio di questo testo, dice: la macchina che guidi, guarda bene, non è tua, la paghi tutti i giorni al fabbricante di liquame che va a cena con i santi, che ti infilano le bombe nelle tasche e fanno guerre. E tu dici: che c'entra tutto ciò?
1: Basta con leasing.
0: No, però c'è un articolo interessante di Demos che dice: ma sembra che a te che comprare un'auto in Italia sia diventato un lusso.
1: Ma è impossibile, non è un lusso.
0: Ed è, non è una sensazione di chi è ipersensibile a certi temi.
1: No.
0: No, è proprio una statistica. Dice, infatti è proprio così. Oggi servono 13 stipendi per chi ce li ha per comprarsi un'auto. Dice,
1: 13 stipendi buoni.
0: 13 stipendi buoni, esatto. L'auto resta il mezzo di trasporto più usato dagli italiani, ma nel 2000... bastavano 5 stipendi per acquistare un'auto, oggi ne servono 13. E dal 2013 ad oggi il prezzo delle auto è aumentato secondo te di quanto?
1: Allora, secondo il mio parere, almeno, se non dico raddoppiato, poco ci manca.
0: 52%, ecco. Hai proprio centrato la statistica, mentre gli stipendi sono rimasti invece fermi.
1: Ma no, ma la cosa che più mi fa imbizzarrire, come si dice, è che non è che sono saliti i prezzi delle macchine e basta. Sono saliti i prezzi dell'autostrada, del carburante, del bollo, delle assicurazioni, dei meccanici, di tutto di è tutto. Salito il prezzo, e gli stipendi sono rimasti uguali. È salito il costo del melone al supermercato, miseria. Non è la macchina il problema.
0: Basta con i meloni al supermercato.
1: No, ma perché l'altro giorno sono andato a prendere il melone, volevo il melone, posso avere un melone, costa tutto una fucilata, e non è che io mi stia lamentando, per carità, però caspita, ci sono persone che non hanno uno stipendio così importante, o che magari hanno dei figli, o che magari hanno delle persone di cui sono caregiver, e allora mi chiedo, come possiamo avere
0: un paese... O che pagano la macchina del loro datore di lavoro.
1: Assolutamente, o che il datore di lavoro gli fa fare le trasferte con la loro macchina a spese proprie, è vero?
0: Sì, funziona un po' così, cioè io adesso in questi giorni stavo sentendo anche molti sindacati che ringrazio sempre per il lavoro splendido eccetera, però gli ho detto questa battuta, loro hanno riso, io un po' meno, ho detto no, è che io ho un po' questa sensazione che i sindacati siano diventati un po' come l'ente protezione panda. Ma in che
1: Concordo,
0: senso? Detto, che nel senso che il panda era in estinzione, e a furia di avere sovvenzioni da tutto il mondo, il panda, sai che c'è, non è più un animale in estinzione. Tu voi state continuando a concentrarvi giustamente sulla protezione del panda, ma non vi siete accorti che nel frattempo ci siamo fumati altre generazioni di lavoratori.
1: Ma posso dirti che secondo me dovrebbe nascere un sindacato per il normale cittadino, non per il lavoratore, ma per il normale cittadino, perché non è possibile che... banalmente, c'è una qualsiasi guerra nel mondo, qualsiasi, anche che non abbia minimamente a che fare col petrolio, guarda caso la benzina aumenta. Finisce quella guerra? La benzina è aumentata. Troppo tardi.
0: Tra l'altro, non so se ti sei accorto che così, mentre si stanno avvicinando le famose notizie sul bollino nero, sono un po' sparite le notizie sul caro benzina che tre mesi fa ci facevano due righe e arrabbiare. E siccome l'altra volta ci hanno detto è colpa dei giornalisti che stanno creando un caso mediatico, va bene, allora facciamo così: i giornalisti non ne stanno parlando della benzina, però la benzina continua a essere altissima, è aumentata rispetto a prima. E va tutto bene così, perché non vogliamo saperlo questo. Vogliamo sapere che possiamo partire.
1: Però mi fa ridere perché poi ci dicono dall'alto e anche dall'Europa: ma comprati la macchina elettrica, perché la macchina elettrica è green.
0: Così la paghi 75%.
1: Amico, la macchina elettrica, se ti costa 40.000 euro è poco, primo. Secondo, ti dura 10 anni, dopodiché la devi buttare.
0: Manutenzioni, aggiornamenti?
1: Manutenzioni, aggiornamenti, abbonamenti, perché adesso ci sono anche gli abbonamenti. Se vuoi la self-driving security.
0: Volevo la macchina.
1: Ti tocca abbonarti.
0: Quella con le quattro ruote, anche tre, ecco. Volendo, perché noi il sulky non è che proprio lo disdegniamo.
1: Appunto,
0: così
1: una volta si prendeva una bella 600 a benzina che ti faceva 800.000 chilometri, non si spaccava mai, se si spaccava fondamentalmente
0: che cambiavi il bullone e andava, bravissimo,
1: una fascetta da elettricista avevi risolto.
0: Vero.
1: Il problema e
0: fascetta.
1: Ci andavi al mare
0: con la poltrona sopra la capota. Ma comunque il risultato è esattamente questo, che il 59% degli italiani ha rinviato l'acquisto di un'auto nuova e uno su 10 rinuncia del tutto, per cui la mia domanda è: Siete sicuri che queste politiche dei prezzi vi stiano aiutando tantissimo? Perché magari riuscite a fregare quelli che hanno necessità di comprarsi una vettura,
1: esatto,
0: ma vi perdete una quota di mercato.
1: Poi
0: che
1: mi fa un sacco,
0: meravigliosa.
1: Mi fa veramente un sacco tantissimo ridere questo fattore. Stavo leggendo una serie di articoli, tu sai che nel mondo dell'automotive io ci bazzico molto
0: volentieri. Certo, per quello che ho tirato fuori questa notizia.
1: Allora, abbiamo tantissimi brand in Europa, yeah, in generale nel mondo. Ci sono tanti brand automotive. In Italia la macchina, si può dire che non dico l'abbiamo inventata perché non è vero, ma siamo stati una delle prime nazioni a produrre automobili, capisci, per il popolo comune. Quante macchine cinesi vediamo in giro per le nostre strade oggi?
0: Eh beh, perché le politiche che facciamo sono queste.
1: Capisci il problema? Noi stiamo dicendo che l'Europa...
0: Ciao Ale.
1: No, no, ma io non ho niente contro le macchine cinesi, e questo è il messaggio che io volevo far passare. Sono delle gran belle macchine, costano il giusto, non poco, perché non costano comunque poco, perché non è che si parla di 10.000 certo, euro, si parla comunque di macchine elettriche, ibride, che hanno il loro costo. Tecnologicamente sono né più né meno avanzate di quelle che abbiamo qua, talvolta sono anche più avanzate, ma guarda caso loro riescono a farle a un prezzo molto aggressivo. E allora ci domandiamo se questo ha senso per l'economia europea, o se forse dobbiamo darci una svegliata e tutti questi mega gruppi di conglomerate aziendali riescono a produrre una macchina che torni a essere per il popolo. Ci sono tanti progetti di questo tipo,
0: voglia.
1: Per esempio te ne cito uno che non è cinese, Slate, l'hai mai sentito nominare?
0: Mai.
1: È un'azienda in cui ha investito anche Jeff Bezos, che sappiamo essere il founder di Amazon, e è un'azienda americana che vuole ricreare, diciamo, un brand di pick up, di macchine, diciamo, per il popolo normale, a una cifra sensata. Mi pare siamo sui $30,000 indicativamente,
0: che per un pick up
1: non è affatto male. Questa è una ditta che è innovativa. E com'è che ha innovato? Tornando al finestrino con la manetta, togliendo il tablettone in mezzo alla plancia e mettendoti un coso dove tu puoi appoggiare il telefono. Cioè, sono delle cose banali, no? Però ci dobbiamo arrivare, perché la gente deve andare al lavoro in qualche modo.
0: Sì, anche perché se voglio la macchina di fascia super lusso, ok, ma se voglio una macchina che funziona, che mi posso mantenere, perché questo è il giochino, è tutto lì. E invece, siccome appunto ormai i concessionari auto fanno la loro quota di business importante proprio sull'assistenza, sulla fidelizzazione del cliente.
1: E quanto poco i concessionari sono interessati alla riparazione delle vetture,
0: sì,
1: perché non è mai possibile che per un sensore che magari fa parte della tua turbina, loro mi dicano: guarda, devi cambiare il gruppo turbina, sono 3.000 euro per una macchina magari del 2015, ok? Per un sensore che magari con 50-60 euro si può cambiare. Questo è anche un tema di
0: inquinamento,
1: di riparazione, inquinamento, obsolescenza programmata. Cioè, questo non è come si dicono quelli che si mettono il cappello di Stagnola, i complottisti, non è complottismo, sono numeri, cioè sono numeri.
0: Vabbè, non volevo farti arrabbiare così tanto,
1: no,
0: volevo
1: perché...
0: solo dirti che c'avevi ragione a dire che le macchine costano troppo.
1: Ma guarda, ma mi fa ridere perché, come sai, di macchine io ne giro un po' nella mia vita quotidiana, e l'unica che non si spacca mai è la mia Alfa del 96.
0: Non lo diciamo, non lo diciamo. Comunque ragazzi, tutto questo, magari adesso chiediamo a Magic Mariano se ci fa comparire una macchina.
1: Dai, chiediamo.
0: Ci proviamo, dai, lo ascoltiamo tra pochissimo qui in diretta con noi Magic Mariano.

0: No, è che io adesso, Stefano, te lo devo chiedere, caro il mio DJ, ma perché la Carrà prima di Mariano?
1: Ma allora, per Mariano io ho preparato un pezzone dedicato. Con il titolo Magic, perché ovviamente entriamo un po' nel mood, l'ho detto.
0: Mood.
1: Ci siamo giocati mood, no, ma perché è una canzone estiva, ci sta, fa parte della magia.
0: Va bene, quindi non ci sono messaggi subliminali,
1: Mariano,
0: ci sono
1: tranquillo.
0: Magie, non ci sono fazzoletti da tirar fuori dalle giacche, ma c'è il nostro Magic Mariano. Ciao Mariano, bentornato.
2: Era veramente affascinante, pensavo si fosse incantato. Ho detto la Raffaella Carrasa aveva previsto che io e te saremmo andati in diretta e quindi eccoci qua. Come stai?
0: Bene, però non farò il caschetto.
2: Vabbè, tu ce la puoi fare, ce l'hai ancora, io non ce li ho più.
0: Senti, io sono contenta di ritrovarti perché ti sento bello carico, ti ho visto anche sui social, bello carico per il primo festival di magia della città di Novara?
2: Assolutamente, sabato 29 agosto 2026, quindi corrente anno, corrente mese, mese prossimo, sabato 29, segnatevelo, quindi fine agosto, tanto tutti siete già tornati dalle ferie immagino.
0: Assolutamente.
2: Ok, quindi appuntamento al Castello Visconti Ascoltato di Novara, li aspettiamo numerosissimi perché c'è il primo festival della città, della magia, città di Novara. Quindi è proprio il primo in assoluto da quando esiste Novara, primo festival.
0: Tu direttore artistico, quindi te lo sei inventato tu, come ti è venuta questa idea?
2: Ma ce l'ho in testa da un sacco di tempo, dopo 40 anni di magia e in giro per il mondo, ritornando a Novara dopo quel periodaccio che abbiamo passato tutti insieme chiusi in casa per un po' di tempo, mi sono dedicato al territorio, ho detto basta, non vado più in giro territorio, ho cominciato a fare tante cose qua su Novara e nel tempo ho preparato poi quella che era l'idea nel cassetto di avere un mio festival mio nel senso di nostro, della città, ecco, quindi... E ho coinvolto tanti artisti che poi io mi auguro che tu ci sia.
0: Io ci sarò.
2: Perfetto, confermata.
0: Confermata.
2: Quindi li conoscerai e ognuno di loro fa parte del mio percorso di 40 anni. Anche se vedrai che sono anche dei giovani, dirai, ma che c'entrano
0: infatti...
2: un ragazzo di 20 anni? Perché si contestualizzano ovviamente da quando hanno cominciato a fare magia. In qualche modo c'entrano tutte, adesso non faccio spoiler, non ti racconto nulla.
0: Vabbè, però io provo a buttarla lì, insomma, io so che non solo tu fai magia, ma l'hai insegnata a tanti, quindi posso immaginare che magari qualcuno sia cresciuto nel frattempo?
2: Beh, sì, ci sono tante variabili, assolute, ce ne sono tante. Però la cosa che mi piace tantissimo è che il primo festival lo faremo all'interno del castello, quindi il luogo più magico di noi, il castello.
0: Magia. Non c'è, già proprio. Quindi ti vedremo vestito da Merlino? No, avrai la tua solita giacca, quella d'ordinanza.
2: Anche lì sì, no, non lo so. Accadrà qualcosa da subito, cioè ogni momento ci sarà qualche cosa, quindi sono tutti molto bravi, ognuno ce la farà il suo genere, va bene per le mamme, per i papà, per le nonne, per i bambini, è un festival che va bene per tutta la famiglia, l'ho proprio voluto, è volutamente fatto in questo modo, per tutti. E poi vedi, non so se hai visto la locandina,
0: sì.
2: C'è ospiti a sorpresa e c'è una ragazza con la mano sulla bocca, fallo anche tu, fatti vedere in radio,
0: così,
2: fallo.
0: Così.
2: Ok, brava.
0: Mi stai guardando anche dall'app, bravo. Oh no, anzi, lui non ha bisogno dell'app, ragazzi. Cioè, Magic Mariano, lui ci vede comunque.
2: io vi vedo, vi ricordo con sempre affetto tutti.
0: Senti, però almeno gli orari ce li puoi spoilerare quelli, sì. C'era una cosa che inizierà il pomeriggio, continuerà la sera.
2: Allora, io ho previsto che nel pomeriggio ci sarà anche l'Accademia del Piccolo Precisatore, in cui sono sempre creatore, creata circa 30 anni fa. Ha avuto grande successo, quindi la riporterò all'interno del castello dalle ore 16:30, Accademia del Piccolo Precisatore, scenderemo ai bambini, ma poi a chi sarà lì presente, perché non è solo per i bambini, il bambino inteso, in ognuno di noi c'è un bambino, no? Quindi
0: certo.
2: Tutti siamo protetti alla magia, insegnerò a fare delle magie, io o gli altri, insomma chi ci sarà presente, anche i miei colleghi, a fare alcune magie, e questo dalle 16:30 alle 18:00. Un'ora e mezza insieme, e anche perché abbiamo la necessità di preparare poi per la sera,
0: certo,
2: ma senza insomma dire tante cose, vi dico che sarà un bel festival, inizierà alle ore 21, vi converrà per tutti arrivare, non dico alle 18, ma ci saranno circa 500 sedie.
0: Wow.
2: È gratuito ovviamente. E sì, beh, 500 sedie, ma poi c'è tantissimo spazio. Non so se hai avuto la
0: possibilità. Sì, un po' conoscono, Vara.
2: Molto bene.
0: Abbiamo avuto modo. Io faccio una raccomandazione, però vi dico questa cosa: io conosco Mariano da 50 anni e tutte le volte che fa un gioco di prestigio mi frega. E io voglio dire che secondo me l'approccio però per avvicinarsi a quella giornata è quella di non cercare il perché, il come fa, ma di viverla proprio la magia, perché in fin dei conti non ci frega sapere qual è il trucco, è lui il mago, a lui ci interessa sapere, vedere la magia, e secondo me è la cosa più divertente questa, non andare lì a rompere le scatole, gne gne gne, questo qua l'avrei fatto così, no, andate e divertitevi insomma ogni tanto, no?
2: Certo, questa è la filosofia che deve essere dello spettatore, ed è sempre stata la tua filosofia, anche se hai detto un numero che è impossibile che tu possa essere...
0: No, Gioia, sì.
2: Caspiterina, caspiterina. Complimenti alla mia preferita.
0: Che ruffiano. Infatti noi vogliamo bene il Magic Mariano perché è un ruffiano e noi lo amiamo per questo.
1: Comunque, grazie. Dalla regia mi scrivono via messaggio un saluto a Mariano dalla sua prima valletta. Poi lascio alla valletta il nome, rimane mistero.
0: Esatto.
2: Allora... Se è lei, che so,
0: è lei.
2: La mia prima valletta è lei, diciamo solo la prima lettera iniziale del, anzi l'ultima è a una A.
0: Un H.
2: Ah no, è vero, H. Ero pronto a dire H perché volevo stupire tutti, ho detto ah, sono proprio stanco.
0: Abbiamo fatto la magia.
1: Ma è per stupire la magia.
0: Bene, Mariano.
2: Sì, però è vero anche che c'è sia con l'H che senza.
0: È vero, è una grande diatriba su questo, si dividono gruppi di generazioni. Bene.
2: Allora, me la saluti.
0: Assolutamente.
2: Bene, dimmi tutto.
0: A questo punto, tanto Caffè Utopia inizierà il sabato prossimo, quindi faccio l'invito ufficiale anche a tutti gli amici di Caffè Utopia. Noi non saremo in onda, ma saremo a Novara e quindi ci vediamo tutti a Novara a godere un po' di questo ritorno delle vacanze un po' magico.
2: 29 agosto, segnatevelo, non vi confondete, 29 agosto 2026, ore 21, Castello Visconteo Sforzesco, Novara. Se non dimenticate, Facebook Mariano Navetta, cercate Mariano Navetta e trovate.
0: Bene, allora ci vediamo presto con Magic Mariano, un abbraccio Mariano,
2: ciao
0: a te e a tutti i tuoi.
2: Ciao.
0: Che bella questa cosa della reunion, a me piace sempre un sacco. Il bello di essere una radio di comunità è questa roba.
1: Ma poi Mariano
0: qua
1: è un personaggio che spunta fuori sempre nelle nostre trasmissioni e nei nostri pensieri.
0: No, ma ci sentiamo ogni tanto, poi abbiamo tutti e due delle vite con degli orari più o meno assurdi, quindi quando riusciamo ad incrociare le cose è sempre bello. Lui era stato con noi al Canta con me a Busto Arsizio, adesso lo ritroviamo a Novara, poi ogni tanto insomma ci sentiamo perché è veramente una persona che ha creato un lavoro utopico fin da giovane.
1: È vero, sì, se ci pensi era dai tempi non sospetti, poi cioè ci sono stati
0: dai tempi della Cresi,
1: tanti maghi che poi sono diventati famosi anche in TV. Dynamo, ti ricordi?
0: Sì,
1: Dynamo,
0: sì, sì.
1: Che faceva su D-Max, facevano la trasmissione.
0: Assolutamente.
1: Però se ci pensi Mariano era un precursore.
0: Ma soprattutto perché Mariano è riuscito a mettere insieme la sua parte magica con la sua parte pragmatica, per cui ha creato il primo negozio di magia a Novara, poi ha creato l'Academy per i ragazzi, adesso ha un bed and breakfast a tema magico. Quindi se tu vuoi andare a dormire a Novara e vuoi un'atmosfera un po' particolare, c'è lui che mentre fai colazione così ti fa trovare delle cose un po' magiche.
1: A me piacciono un sacco i trucchi di magia, li trovo veramente affascinanti. E come dicevi tu, non c'è niente di più irritante di quello che viene lì e dice ma lo sapevo fare anch'io.
0: Allora fallo.
1: Vai,
0: te.
1: Fallo. Cioè, fai come ha fatto
0: c'è
1: lui.
0: C'è un semaforo,
1: esatto.
0: Provaci.
1: Creati una vita, un business basato sulla magia, poi torna.
0: No, ma soprattutto la cosa più magica di Mariano è sempre questo entusiasmo per una cosa che lui ama tanto e che devo dire che è rimasta uguale negli anni, quindi io lo adoro per questo. Mi piacciono le persone che fanno le cose con tanta passione ed energia positiva, quindi il 29 di agosto saremo a Novara al castello a goderci la magia.
1: Assolutamente. Allora gli mandiamo questa canzone di Robin Thicke del 2008, si chiama Magic, che cos'altro, tra l'altro tratta dall'omonimo album se non erro, e allora ce l'ascoltiamo. Magic.

0: Ed eccoci, ci siamo messi a guardare un po' il nostro cellulare perché ho messo tutti gli appunti, soprattutto su una cosa. Mi sono messa un po' come compito delle vacanze a studiarmi un po' anche la piattaforma Substack.
1: Raccontamela, perché effettivamente ti ho vista attiva e non la conosco.
0: Sì, allora diciamo che sicuramente Caffè Utopia approderà anche, anzi è già approdata, sto sperimentando un po' per conoscere meglio questa piattaforma. Non ho ancora un piano editoriale preciso sul come sfruttarla, proprio perché come prima cosa va un po' abitata, va un po' capito qual è il suo taglio, ma quello che vi posso dire è rispetto ai social molto mordi e fuggi, commenta e scappa, cose di questo genere, Substack invece a me piace perché sono nata come blogger e torna un po' a quel momento del blog dove il contenuto non doveva essere necessariamente di 240 caratteri, anzi ci si poteva prendere un tempo lento della scrittura e un tempo lento della lettura, e dove si creavano delle community per affinità di interessi. E quindi questa cosa secondo me è molto bella, anche perché diciamo sfrutta il concetto del blog degli anni fine 90, anni 2000, ma allo stesso tempo sfrutta anche quella che è la facilità di fruizione rispetto a quelli che erano i blog di un tempo, e quindi mi interessa molto, mi sta prendendo molto, però me lo metto come compito delle vacanze, magari sarà uno degli strumenti in più che avremo a disposizione il prossimo anno.
1: Onestamente non lo conosco, come ti dicevo, è interessante perché da quando appunto me ne hai parlato me lo sono andato a guardare, pare veramente una piattaforma interessante. L'unica critica che ho da fargli è il naming.
0: Sì, è un po' complicato, sembra Starbucks.
1: Substack sono due concetti che vengono da, secondo me, altri diciamo website famosi, no? Sub viene dal mondo di Reddit, dal subreddit o dal subthread dei forum di una volta, e Stack a me ricorda molto qualcosa di tecnico, no? Come il famosissimo blog che per te è un forum, Stack Overflow, che è famoso nel mondo dei developers, no? Quindi mi chiedo, Substack,
0: ma forse unisce proprio esattamente queste due cose qui, cioè un po' il mondo sotto i social e un po' più dedicato a chi è esperto.
1: Sì, che poi Stack in realtà vuol dire pila, vuol dire impilamento di cose, quindi Substack, ma particolare. Speriamo che funzioni, gli facciamo gli auguri.
0: Bene, quindi ci saremo anche lì, ci siamo già. E proprio su Substack in realtà seguo quelli che sono gli approfondimenti di un altro profilo Instagram che seguo molto, però appunto su Instagram magari vedi il contenuto, come abbiamo sfogliato prima quello di Mattarella, no? Le slide che ti passano velocemente, ti fai il ripasso su una notizia, non hai però l'approfondimento. C'è un approfondimento invece molto interessante, molto estivo: quanto ci costerà viaggiare in Italia quest'anno?
1: Troppo. Io ho la risposta.
0: In realtà insomma l'indagine l'ha fatta Altro Consumo, anche qui apro e chiudo una parentesi, Altro Consumo ultimamente si è portato in pancia tutta una serie di nuove schiere di laureati che hanno portato grande innovazione alle analisi di Altro Consumo, mi piacciono molto.
1: Data analyst.
0: Sì, devo dire di sì, ma con molta freschezza. Tra l'altro una la conosciamo, è stata anche una delle nostre diciamo stagiste di Radio Punto, quindi Francesca la ringrazio. Grazie, siamo molto contenti di vederla che è cresciuta in questa dimensione e la ricordiamo sempre con grande affetto. Forse la prima stagista di Radio Punta. Allora, vi svelo, vi dice: in media una settimana di vacanza per due persone in una località turistica italiana, che quest'anno, spoiler, sono diventati di grande tendenza perché non sapevamo se prenotare l'aereo o meno, costa 1050 euro tra viaggio e alloggio. Questa è una media. Comprende in
1: quanto tempo?
0: Una settimana.
1: Ma dove? Ditemi dove vado lì.
0: È una media. Dice: include sia l'alloggio in un hotel 3 stelle oppure in bed and breakfast e un bagno privato, sia il viaggio di andata e ritorno calcolato in auto per le mete raggiungibili via terra e in aereo per Sardegna e Sicilia.
1: E comunque se fai due conti è tanto, eh.
0: Non è mica poco. Non è mica poco, no. Poi ci sono anche tutta una serie di, diciamo, di sottocategorie. Dice, per esempio, quanto ti costa viaggiare nelle città d'arte. Allora fa l'esempio, dice: stima dei costi in euro per un viaggio di 7 notti per due persone, villaggio alloggio nel 2026. Firenze l'alloggio si aggira intorno ai 514 euro, il viaggio in auto intorno ai 127, poi è chiaro che dipende da dove parti, però questa è una media, quindi più o meno una vacanza ti costa sui 641 solo per viaggiare e dormire, c'è fuori tutto il food.
1: Sono cambiati i tempi.
0: C'è fuori tutto il food, c'è fuori tutto l'intrattenimento, ci sono fuori per le città d'arte tutti quelli che sono gli accessi, gli ingressi appunto nei musei, nei luoghi d'arte. parte. Roma è più o meno sulla stessa cifra, 650-659 Napoli. Sapete qual è? Magicamente, tra l'altro una mi stupisce, l'altra meno, le due città in cui costa di più fare una settimana tra le città d'arte. Secondo te qual è la più costosa?
1: Città d'arte?
0: Sì.
1: Ustrega.
0: Pensaci
1: mia.
0: Bene, allora, che ce l'hai sotto il naso.
1: Sarà Milano?
0: No, non così sotto il naso.
1: Città d'arte.
0: Sì.
1: Firenze?
0: No, Firenze abbiamo detto sui 641. Venezia.
1: Venezia.
0: Venezia 895.
1: Vabbè, posso dirti, Venezia secondo me è un po' una mosca bianca, nel senso che Venezia è Venezia.
0: Esatto,
1: e ha
0: infatti,
1: le sue particolarità.
0: Che è quello che mi sono detta anch'io. 707 euro la media per l'alloggio, 188 per
1: ma
0: il
1: ci
0: viaggio.
1: Può anche stare.
0: Tra l'altro io non ve lo dico, però ve lo dico, non parcheggiate in Piazzale Roma, andate a Punta Sabbioni che costa molto meno ed è più bello il viaggio in vaporetto.
1: Venezia,
0: ma non ve l'ho detto, non ve l'ho detto.
1: È un po' come fosse un grande parco turistico, nel senso, è un po' un gioiellino, ecco.
0: Cioè lì proprio entrare in uno scrigno e quindi esatto. Paghi dazio, anche perché sapete che a Venezia in questo periodo c'è anche, per chi però non pernota, c'è anche da pagare l'ingresso nella città, però in teoria se state lì a dormire dovrebbe essere compreso nel prezzo. La città che invece mi ha stupito, che è penultima in questa classifica, è L'Aquila. Cioè costa un botto fare una vacanza all'Aquila. E la domanda è: perché dovrei andare ad agosto all'Aquila se mi costa 819 euro a settimana? Cioè 895 vado a Venezia.
1: Sì, effettivamente.
0: Cioè
1: sì.
0: Mi costa veramente tantissimo. Poi ce ne sono altre di sottocategorie. Ce ne sono per esempio le isole, il mare e la montagna. Ma magari ne parliamo tra pochissimo. Riprendiamo la notizia dopo uno stacco musicale. Cosa hai preparato?
1: Secondo te chi ho preparato?
0: Non lo so.
1: Conosci? Ti dice qualcosa? Torniamo nel 2005 con Moby.
0: Torniamo. Left me out. Play.

0: Ci sta, non ti ho convinto sulle città d'arte di Geste.
1: Ma ti posso dire la verità? Sì. Qui mi prenderò tanti di quegli insulti.
0: Dai.
1: Io odio viaggiare.
0: No, vabbè. Tu
1: io... A me non piace.
0: La chiudiamo qua, la chiudiamo qua.
1: Ma no, ma tu sai quanta gente mi dice no, ma tu vai, fai, disfa, devi vedere il mondo, l'aereo qui. Io ci sono andato in giro.
0: Beh, basta, almeno sai che lo puoi fare.
1: Non mi piace, non mi diverte. Io voglio andare nel mio posto, tranquillo, fare le mie 2 settimane, magari se si può anche di più, ma vivere la vita normalmente, la villeggiatura, no, di cui tanto
0: parlo. Sì, abbiamo parlato l'altra volta.
1: Puntate, secondo me è rigenerante. Passo tutto l'anno a correre, fare, disfare. Cioè io voglio spegnermi il cervello.
0: No, io sono invece quella che mi accontento di tutto. Nel senso, voglio la villeggiatura, perché veramente, soprattutto, mi rendo conto che andando anche là con gli anni, fisicamente hai bisogno di rigenerarti, perché poi là diventa difficile durante l'anno. Non tanto quando arrivi in questo momento che vuoto per pieno, puoi fare anche tante attività, ma arrivi fisicamente e psicologicamente a un certo punto dell'anno in cui fai fatica a riprenderti. Ma a parte questo, a me piace un po' tutte e due le cose. Mi piace, come dicevamo la volta scorsa, l'adrenalina di un viaggio mordi e fuggi. Sicuramente preferisco magari non farmi il capodanno, spendere 500 euro per farmi un capodanno, me ne frego, ma con quei 500 euro riesco a farmi tranquillamente un weekend di tre giorni con volo aereo low cost e magari vedermi una capitale europea. Cioè preferisco, è proprio una questione di gusti personali. Però stavamo vedendo un po' quanto costa viaggiare mediamente. Tu mi hai detto mare, mi hai detto villeggiatura e io me te magno.
1: Esatto.
0: Allora, sempre ripeto, viaggio per 2 persone, 7 notti con alloggio, questa è l'analisi portata avanti da Altro Consumo, media, quindi non sappiamo da dove partite, ma più o meno, per andare a Rimini sono 682 euro di budget a settimana, di cui 542 per l'alloggio, abbiamo detto 3 stelle o bed and breakfast, e viaggio in auto costa mediamente 140 euro. Cervia 578 l'alloggio, 132 il viaggio, quindi siamo intorno ai 700 euro. Si passa bam a 900, quindi senza passare dagli 800 per quanto riguarda Lecce, quindi siamo a 920, perché qui impatta tantissimo il comparto auto. 618 l'alloggio, ma 302 euro è l'impatto del trasporto, quindi insomma comincia a diventare impegnativo. Jesolo, cioè, che tu dici, ascolta,
1: fatto.
0: Jesolo fatto. Secondo te quanto può costare una settimana in un 3 stelle a Jesolo?
1: Beh, guarda, ho i dati, non è che ho una stima. Penso sui 1.500, 1.600.
0: No, t'hanno gabbato, allora, sei fuori media.
1: Di più?
0: No, di meno,
1: di
0: perché
1: meno?
0: Dice, ripeto, siamo sul 3 stelle.
1: No.
0: 900 euro di media, 189 di viaggio, quindi arrivi a 1.089 euro per una settimana a 2 persone.
1: Beh, questo... però scusami, dipende anche dal tipo, cioè sono fuori il cibo.
0: Sì, questo è alloggio, ecco, macchina.
1: No, io pensavo mezza pensione.
0: No, questo è dormire e viaggiare, poi il resto te la smazzi.
1: Allora ci sta.
0: Sorrento 1137, mi aspettavo peggio, devo dire. Qui a incidere di più è l'alloggio, 905, meno il viaggio andata e ritorno per le autostrade, che sono 232 euro. La località più alta, secondo Altro Consumo, è Gallipoli, dove per settimana 1177 euro, di cui 863 l'alloggio. Quindi il delta con l'autostrada è veramente tanto, tanto, tanto. Contrariamente alle aspettative, dice, la meta estiva più costosa non è al mare, però è in montagna. Sapete qual è il posto più costoso dove passare queste vacanze?
1: Curma, no.
0: No, sei rimasto negli anni 80. Ragazzi, la vera ricchezza passa da Ortisei.
1: Ma cos'è Ortisei?
0: È la vacanza più cara dell'intera indagine, 1672 euro, registrando un più 17% del 2025. E tra l'altro la voce che pesa maggiormente sui costi totali è proprio l'alloggio, perché ti costa comodo 1451 euro. E dice, non è neanche un caso isolato, perché negli ultimi 5 anni, i prezzi degli hotel in montagna, anche quelli dei bed and breakfast, sono molto saliti. Gli hotel del 32% e i bed and breakfast del 67%. Ma a voi pare normale sta cosa, ragazzi? cioè a me sembra sufficientemente folle. E mi chiedo anche se esista, questo non lo so, una domanda che faccio, anzi se volete scrivetemela anche nei direct di Instagram, se esiste una rete di controllo dei bed and breakfast, perché per esempio so che in Toscana c'è la rete del Gallo Nero, in Scozia c'è, diciamo, i bed and breakfast sono equiparati, diciamo, come organizzazione agli hotel, nel senso che appunto in tante località non c'è l'hotel, non c'è la struttura alberghiera, però ci sono proprio tutti i bed and breakfast con le stelle eccetera eccetera, come se fossero, diciamo, parte di uno stesso associazione di categoria, ecco, mi veniva la parola. Non so se in Italia esiste proprio l'associazione di categoria per i bed and breakfast o rientra in quello che è il famoso comparto Horeca di accoglienza, e quindi anche in tutta la parte dell'hotelleria. Sarà una cosa che andrò sicuramente a registrare. Tra poco vi do anche i prezzi delle montagne, anche se vi ho già spoilerato Ortisei, vi do un po' di numeri per farvi sentire più in colpa o meno in colpa se partite quest'anno, e poi ovviamente anche uno sguardo su Sicilia e Sardegna. Ma tutto questo dopo il brano che ha scelto per noi DJ Ste.
1: Beh dai, questo ci sta in questo periodo molto di good vibes, come dire. Questo è, sono i Gorillaz, torniamo nel 2005, Feel Good, gran bel pezzo.

0: giusto. Ridendo e scherzando, stiamo parlando di film, Forrest Gump.
1: Stiamo parlando di gamberi.
0: Io li ho mangiati i gamberi di Forrest sul molo di Santa Monica. Non so se fossero proprio quelli.
1: Proprio quelli che ha pescato lui.
0: Però l'experience in quel diciamo ristorante a tema Forrest Gump resterà nei miei.
1: Aveva capito tutto lui.
0: No, ma la cosa più bella, io l'ho detto mille volte, ogni volta che ci penso lo trovo geniale. Per fermare il cameriere che c'era Go Forrest o Stop Forrest, quella era bellissimo. Stupenda. E c'erano comunque tutti i gamberi cucinati in tutti i modi possibili e immaginabili. Vabbè, ma detto questo, però resto nell'ambito film perché visto che mi ha commentato Selene Buia, la ringrazio. Selene è l'organizzatrice seriale della biblioteca di Legnano. Credo che le biblioteche, se ve le immaginate con la polvere, queste cose qua, ecco, non è quella di Legnano, perché Selene è veramente una macchina da guerra, ha portato tutte le generazioni in biblioteca. Tra l'altro continua a farla anche per quest'estate, perché ci sono anche gli aperitivi in biblioteca, perché c'è il parco, eccetera eccetera. La ritroveremo sicuramente a settembre, perché ci sarà anche l'evento che si chiama Cap 20025, che è un gioco di parole tra i capitoli dei libri, ma anche il codice d'avviamento postale di Legnano, che è 20025. Quindi sono molto curiosa, la sentirò nei prossimi giorni, perché voglio già sapere chi saranno un po' gli artisti che si presenteranno. È una sorta di speed date di autori locali che raccontano appunto la loro performance letteraria, quindi così sarà curioso. Ha commentato il post che ho fatto ieri sera, perché mi sono fatta male ieri sera. Cioè, io il film Non ti muovere non dovrei mai vederlo nella vita, perché è veramente un film molto intenso. Il libro, tra l'altro, come ricorda Serene, è altrettanto bello. È uno di quei rari casi in cui libro e film si parlano molto. È un passaggio, cioè un film veramente molto tosto, e c'è un passaggio che a me piace tanto, perché fa vedere esattamente la bravura di due attori. Ci sono Sergio Castellitto da una parte, Penelope Cruz dall'altra, quindi una scena molto semplice di per sé. Semplicemente loro, dopo tutto quello che vivono, si guardano in faccia con un'intensità veramente straordinaria, che racconta tutta la storia, che non vi racconto io per non rovinarvi il film. Però c'è questo passaggio in cui lui la guarda con infinito amore, dice, lui è un medico, quindi ha un approccio diverso alla vita, dice: Dio amore mio, Dio non esiste amore mio. E lei lo guarda e gli dice: speriamo amore mio. E in questa battuta semplicissima, in una scena semplicissima, si vede tutta l'intensità di quei due attori straordinari. Veramente ogni volta che vedo quel passaggio lì c'è una fitta al cuore, quindi insomma l'ho messa anche negli status oggi, perché veramente tanta tanta roba. Ma non vogliamo rattristarci con i film quelli che è tristi, per cui guarderemo solo, non so, Porky guarderemo per tutta l'estate. Cosa si guarda adesso in estate?
1: Una pallottola spuntata,
0: Temptation Island,
1: Vita da camper. Ti ecco. Presenti i miei.
0: Ecco. No, a me piaceva quello che lei perdeva la memoria tutti i giorni, anche
1: Mille volte prima.
0: Quindi cose che potrete guardare andando al mare, in montagna, perché poco alto potete fare.
1: Scemo.
0: Cravecchietta è un mito, ma fantastico. Va bene, qua potremmo aprire un'altra diretta su tutte le battute assurde dei film assurdi. Ma è il caso che vi portiate il televisore. Sai come una volta ci si portava il televisore da casa?
1: Lo sai, un saluto a tutti gli hotel che mi hanno ospitato. Ma io sistematicamente mi porto la PlayStation e il computer e li attacco al televisore che c'ho in albergo.
0: Ok.
1: Sistematicamente.
0: Va molto bene.
1: Come faccio a stare tutta la notte a giocare alla Play?
0: Fai altro?
1: No.
0: Tipo passeggiate, leggere libri, guardare le stelle, dialogare con gli altri avventori.
1: Ma io tutto l'anno ci devo parlare con gli avventori.
0: No, quelli sono clienti, un'altra cosa.
1: Sono avventori anche quelli.
0: Partitoni di Machiavelli e Scala 40.
1: No,
0: zero.
1: Io sto lì, mi guardo la mia TV, bello tranquillo.
0: Vabbè, però se vai a Artisei sappi che questa cosa ti cuba 1672 euro a settimana. Così.
1: No, non c'è pericolo.
0: Ma se vai a Pila risparmi.
1: Ah.
0: Perché lì c'hanno la pila, quindi 800 euro.
1: Mi sembra onesto.

0: Io mi arrendo.
1: È la località più bassa di quelle di questa analisi. Livigno, mi aspettavo molto peggio, invece mi sta un po' scendendo il Livigno.
0: Io ho sentito che Trento costa tantissimo.
1: Beh, Trento costa tutto tanto. Per tutti i 33 trentini che entrarono in Trento trotterellando.
0: Sta finendo l'ossigeno.
1: Sta finendo l'ossigeno, ma l'antidolorifico è ancora con noi. 1285 a settimana. Anche Champoluc, che una volta era... Champoluc, che non è il posto dove vai e
0: sembra
1: escono...
0: un brand di prodotti per
1: di un
0: i capelli.
1: Parrucchiere. Esatto, no, Champoluc. Era un posto rinomato negli anni 80, insomma, faceva chic andare a Champoluc. 1064 l'alloggio, 234 la benza e quindi Ticuba 1298 a 1300 sostanzialmente a settimana. Ma la domanda è: perché dovrei spendere 1179 di alloggio e 194 di benzina che mi cubano 1373 per andare a Val di Sotto? Dov'è la Val di Sotto?
0: È all'opposto della Val di Sopra.
1: Lo sapevo che l'avresti detta. Vabbè, fateci sapere dov'è la Val di Sotto. Sulla montagna, ragazzi, non sono sul pezzo. Ditemi mare sì, ma montagna proprio no. Gli altri due dati così che vi share, anche perché siamo veramente addirittura d'arrivo, è che se andiamo all'estero ci va molto meglio per due ragioni. Intanto perché mentre noi ci siamo cuccati dei prezzi che sono aumentati a due cifre, all'estero c'è un aumento dei prezzi del 3,2% che mi sembra molto più civile. E anche perché dicevano la nostra moneta si è rafforzata, quindi siamo più ricchi se andiamo all'estero e ci conviene quindi andare all'estero. La spesa media è tra i 1.323 a persona per le destinazioni europee e i 2.719 per le mete extraeuropee.
0: Bene, i compitini li abbiamo
1: fatti. Abbiamo fatto tutto. Cioè, siamo arrivati. Io stavo rimandando, continuavo a parlare per rimandare il momento degli addì.
0: No, c'è questo momento molto, molto sad, molto faccina triste.
1: Vabbè, ragazzi, andiamo in vacanza, non andiamo in guerra. Spero, mi auguro.
0: Aspettiamo a dirlo.
1: Anche questo, c'hai ragione anche tu. Per cui, insomma, ci ritroviamo comunque a settembre. Credo che la data sarà il 5 di settembre, quindi il primo sabato di settembre. Ma continuate a seguirmi sui social, in particolare su Facebook e Instagram, perché vi darò tutti gli aggiornamenti on the road. E poi davvero vi aspetto il 29 di agosto insieme a Magic Mariano a Novara, perché voglio vivere una serata un po' magica.
0: Ma cosa abbiamo fatto in questa stagione?
1: Guarda, ho rimesso a posto Instagram perché è ritornata la funzione rimetti a posto la griglia.
0: Okay.
1: Per cui mi sono resa conto che veramente abbiamo fatto una maratona davvero molto intensa, tantissimi ospiti. Io ringrazio tutti. Allora, un po' di ringraziamenti vanno fatti innanzitutto a Radio Punto, che esiste e resiste dal 79, a Fabrizio, a Roberto e a tutti i colleghi di Radio Punto, ad Angelo Moscara, al quale abbiamo sempre dato il testimone, lo daremo anche per questa ultima puntata, e poi ci sarà Ricky Gibson con una nuova puntata di Untitled, se riesco a scaricarla. Ovviamente il nostro grazie va a DJ Ste, che è stato dall'altra parte dell'acquario anche a temperature tropicali, che non è facile se non sei Nemo.
0: Oggi senza ventolino,
1: ma infatti stiamo migliorando. Cioè, ormai ci siamo acclimatati, anche possiamo chiudere qualche porta, esatto. qualche cosa.
0: E grazie a Laura, mi intrometto io, prendo io il testimone sto giro. No, grazie alla nostra Laura, grazie a tutti i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori,
1: esatto,
0: che fedelissimi sono sempre qua a dare un motivo a questa trasmissione.
1: Quindi noi vi facciamo un grande in bocca al lupo per le vostre vacanze ovunque siate, anche se restate a casa. Continuate, la musica di Radio Punto non si ferma mai, quindi vi farà compagnia con una playlist pensata per farvi sentire belli freschi. E quindi, ragazzi, ci rivediamo a settembre e ringraziamo anche tutto il gruppo del Milk, anche se è chiuso perché sono già in vacanza loro, senza il nostro, con il nostro aperitivo in ostaggio. Però, ragazzi, con questa vi salutiamo, la scelta di Gesté, quindi a te l'ultimo annuncio.
0: Canzone sicuramente molto estiva, torniamo al 1970, questa è Sweet Home Alabama, e con queste canzoni molto molto chill, molto estive, molto rock, speriamo che la vostra sia un'estate fantastica. Ciao!
1: Ciao!

0: e 59 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in quest'ora ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni, nei confronti del primo cittadino, si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: premi di Radio Punto, sei immediatamente catapultato al centro della musica.
1: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
2: Ci siamo, siamo qui ancora, anche se è la fine di luglio. Questo è il programma che termina la stagione di quest'anno. Riprenderemo poi il primo di settembre con la trasmissione Al centro della musica. In questo sabato con la trasmissione Al centro della musica weekend, oggi è il 25 di luglio, e così terminiamo, ci congediamo, andiamo in vacanza, e poi al posto mio, sia il sabato che durante la settimana, ci sarà sempre la rotazione musicale che vi terrà compagnia con la musica. Perciò ovunque voi siate, noi ci siamo sempre con la buona musica. Io voglio salutare anche la nostra Laura De Fendi e il nostro bravissimo DJ Ste, che andranno in vacanza anche loro, perciò buone vacanze anche a voi. Tutti andiamo in vacanza, bene, e voi rimanete incollati come facciamo noi alla radio, a Radio Punto, perché anche noi siamo in vacanza, ma ascoltiamo sempre la musica di Radio Punto, che è sempre aggiornata. Partiamo immediatamente, come facciamo tutti i sabati, con la novità della settimana. Stiamo parlando di una accoppiata vincente italiana, Marco Mengoni e Angelina Mango, insieme con Canto d'amore.

Hanno vinto tutte e due il Festival di Sanremo, tutte e due, sì, Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'Amore insieme per questa estate 2026. Li ascolteremo spesso sulle spiagge anche nella rotazione musicale di Radio Punto. E Radio Punto la potete seguire sempre anche durante le vostre vacanze, naturalmente in FM 88.15, 89.10 e 88.8. Potete anche sentirla in DAB Plus, in suono digitale, su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Se però volete ascoltarci in tutto il mondo, basta scaricare l'app gratuita sia su Google Play che su Apple Store, o se no scaricatevi FM World, c'è un'infinità di radio, le radio di tutto il mondo, fra cui Radio Punto. Gli mettete un cuoricino, la mettete nei preferiti e ce l'avete in automatico. Dopodiché potete fare una cosa: vederci in televisione e vederci in tutto il mondo con la vostra Smart TV collegata ad internet. Andate nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV, è lì, non si scappa, ci siamo. Potete vederci in tutta Italia sul canale però 833 del vostro televisore. Il numero di WhatsApp per comporre, per poter interagire con noi, è sempre lo stesso, è il 379 100 2645. WhatsAppate, noi siamo qui con voi, aspettiamo i vostri WhatsApp. Intanto vi facciamo ascoltare i Genesis.

cappeggiato naturalmente dalla voce di Phil Collins, Follow You, Follow Me, un brano del 1978, sempre molto bello, ascoltato quest'oggi al Centro della Musica Weekend con Angelo Moscara e con una canzone che secondo me è stupenda. Bene amici, il giorno del grande sbarco finalmente è arrivato, ma cosa stiamo dicendo? Che dal 16 luglio, cioè dalla settimana scorsa, nei cinema italiani è stato proiettato in anteprima mondiale Odissea, l'ultima mastodontica fatica cinematografica diretta da Christopher Nolan. Il visionario regista britannico ha deciso di reinterpretare il celebre poema epico di Omero non come una semplice avventura mitologica, ma come un viaggio intimo, fisico e profondamente psicologico. Al centro della narrazione c'è il tormentato ritorno a casa di Ulisse dopo la caduta di Troia, un cammino lungo 10 anni, sospeso fra divinità avverse, mostri leggendari e il peso devastante dei traumi della guerra. Nei panni del leggendario re di Itaca troviamo Matt Damon, Penelope, e nei panni della leggendaria re di Itaca troviamo appunto

riveste Tom Holland. Perciò questo film è molto importante, lo possiamo vedere al cinema già dal 16 di luglio. Correte numerosi a vedere, perché deve essere un bel colossal sicuramente. Poi a me l'epica piaceva moltissimo e mi affascinava molto tutti i canti di Omero, fra cui questa Odissea che è già stata data in televisione, anzi proprio in questi giorni in televisione la stanno ridando, ed è sempre molto affascinante vedere questo canto di Omero. New Genea!

Tom Misk alla voce, appunto per questo brano che porta il titolo di On and On, e che è un brano che ascoltiamo sempre molto volentieri anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Bene amici, torniamo indietro di 40 anni, e è bello tornare indietro di 40 anni almeno con la mente, ecco. Poi la musica serve per quello, per farci pensare agli anni che sono passati. La musica ci fa pensare, ci fa tornare indietro degli anni. E 40 anni fa c'era The Way It Is, che è il primo album in studio del gruppo musicale statunitense Blue Osmi and the Range, pubblicato il 1 aprile 1986. Non era un pesce d'aprile, il genere era soft rock, su etichetta RCA Records. I brani sono contenuti, sono 9. Il singolo omonimo che abbiamo in sottofondo, appunto The Way It Is, pubblicato nell'agosto 1986, fu un successo mondiale, ed è proprio questo brano che ascoltiamo per rappresentare l'intero lavoro. Lui è Bruce Hornsby and the Range, qui a Radio Punto per il quarantennale, perciò siamo nel 1986, almeno con la mente siamo nel 1986. Lo ascoltiamo insieme. Buon ascolto amici, da Angelo Moscara.

per Radio.Classic, uno dei più grandi successi di Cliff Richards, qui con noi, We Don't Talk Anymore, ascoltati in questo 25 di luglio 2026 a ridosso del mese di agosto, dove andremo tutti in vacanza e vi terremo compagnia con la nostra musica, naturalmente 24 ore su 24, le novità, ci sono tante cose, tutti ascolteremo Radio Punto, l'ascolteremo anche noi speaker, anch'io al mare, anzi delle volte addirittura la vedo in televisione quando sono a casa mia a Fano, in nave faccio più fatica a vederla, però la sento ogni tanto con la mia app e mi collego con Radio Punto quando voglio ascoltare un po' di musica in piscina, mi metto lì le mie belle cuffiette e ascolto Radio Punto. A proposito di vacanze, voglio salutare Sara e Giacomo, marito e moglie, che sono in vacanza a San Vito Lo Capo. Loro sono di Lecco, mi hanno detto, mi raccomando, noi ti ascoltiamo, però ci devi salutare. Bene, Sara e Giacomo, San Vito Lo Capo, in questo momento, beati loro, sono lì in vacanza e sono di Lecco, perciò li salutiamo. E visto che parliamo di persone in vacanza, parliamo di George e Amal Clooney. Hanno scelto anche loro l'Italia e Capri addirittura per le vacanze. La coppia è stata vista di sera su uno dei celebri taxi scoperti di Capri. George e Amal hanno anche passeggiato sereni per le vie del luogo, eleganti naturalmente e sorridenti, lui in completo grigio, lei in total white. Sono stati immortalati durante una passeggiata tra le strade dell'isola azzurra per poi salire a bordo di questo taxi rosso, tra le curiosità e l'ammirazione dei passanti e concedendosi anche qualche selfie con i fan che erano lì a Capri. Perciò un bel incontro per quelli che sono a Capri. Noi invece ci ascoltiamo chi agita Coca-Cola. Lui agita Coca-Cola. Tommaso Paradiso qui con noi.

ce ne andiamo non agitando la Coca-Cola, ma bevendo la Coca-Cola, che io ne bevo già tanta e fa, non fa bene, non fa bene, ve l'ho già detto. Era Tommaso Paradiso con il brano estivo Agitare Coca-Cola, e mentre noi agitiamo Coca-Cola ci ascoltiamo anche il traffico, che in questi giorni è molto molto importante perché ce n'è tanto, perciò sentitelo attentamente, e voi che siete nel traffico mi raccomando, guidate con prudenza, perciò state attenti.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati all'ascolto, sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Al centro

Altro successo per i Jungle, qui con noi al Centro della Musica con Angelo Moscara. In questo sabato il brano si chiama The Wave, ascoltato appunto nell'ultima puntata della stagione prima della vacanza. Dopo si torna al primo settembre, siamo con voi a tenervi compagnia poi con le nostre voci. Allora, la settimana scorsa, tra gli ospiti speciali della serata di sfilata Dolce e Gabbana Alta Moda a Taormina il 17 luglio scorso appunto, c'era anche Jennifer Lopez. L'artista si è anche esibita all'evento proponendo, oltre alle sue hit, anche un omaggio al grandissimo Gino Paoli, che ci ha lasciato da poco all'età di 91 anni. E ha fatto naturalmente il cielo in una stanza. L'esibizione chiude il grand tour siciliano della Maison dopo le sfilate e gli eventi organizzati nella città siciliana. La Lopez ha alternato il classico della musica italiana, appunto il cielo in una stanza, ai suoi successi, e al termine dello spettacolo ha ringraziato naturalmente i due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Perciò grandissimo omaggio a Gino Paoli per Jennifer Lopez, dai, un grandissimo omaggio per questo grandissimo artista italiano. Si parla di musica italiana e questa è una grandissima della musica italiana. Stiamo parlando di Fiorella Mannoia, qui con noi con un brano storico bellissimo, Sorvolando Eilat.

Bravissima, immensa Fiorella Mannoia qui con noi con il brano Sorvolando Eilat qui al Centro della Musica su Radio Punto con Angelo Moscara. Siamo in luglio, siamo alla fine di luglio, abbiamo sopportato un caldo infernale e arriverà ancora caldo. In questi giorni diciamo che le temperature si sono un po' più abbassate, si sono stabilizzate un po' più basse, siamo stati un po' meglio, però caldo è caldo, ci vuole sempre il condizionatore acceso a casa. Sono arrivate delle bollette, una bolletta della luce che è incredibile, non vi dico quanto devo spendere. Poi c'è il condizionatore, quello in macchina, e con l'arrivo del caldo il gesto è quasi automatico. Ci si ferma un attimo a bordo della strada per aspettare l'arrivo, non so, degli altri passeggeri, ma si lascia comunque il motore acceso con l'aria condizionata in funzione. Attenzione, io questa non la sapevo, me l'ha detta un mio amico Stefano da Lodi, l'altro giorno me l'ha detta e mi ha mandato l'articolo. E dice che l'articolo 157 del codice della strada vieta di tenere il motore acceso durante la sosta solo per utilizzare l'aria condizionata. Bisogna morire in macchina, in poche parole. In caso di violazione la multa va da 223 a 444 euro. Il divieto non vale per l'arresto al semaforo, naturalmente, che perché uno è al semaforo non è che deve spegnere il motore. Ci sono le auto, ce l'ho anch'io, le mie auto si spengono automaticamente al semaforo, ma il condizionatore continua ad andare. Né per i mezzi in emergenza e fortunatamente per le auto elettriche ci stanno spingendo sempre più ad acquistare auto elettriche. Alla fine dovremo andare verso l'elettrico, c'è poco da fare. Qui con noi un classico degli anni 80, i Fiction Factory, Feels Like Heaven.

I Fiction Factory, Feels Like Heaven, che ascoltiamo spesso anche qui a Radio Punto, lo ascoltiamo spesso anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Allora amici, la piadina sicuramente è oramai diventata per tutti un pasto delizioso, perché ci sono molti locali in tutte le città d'Italia, poi c'è anche una catena che vi fa assaggiare la piadina, vi fa mangiare la piadina, però quella che si mangia sulla costa romagnola devo dire che è un po' più buona, perché gli la sanno fare meglio. Allora che succede? Perché praticamente a Riccione c'è la cooking class, la piadina sulla spiaggia, bello questo, dai, promossa da Costa Hotel e Food Tour in Riccione, per far conoscere ai turisti una delle tradizioni gastronomiche più rappresentative della Romagna, con il patrocinio naturalmente del comune di Riccione. La spiaggia è quella di Marano Beach 135/136. La cooking class di piadina romagnola in programma tutti i giorni su questa spiaggia dalle 17 alle 17:30. Dai, si può fare una bella piadina, si può fare, non c'è bisogno solo di andare a Riccione, ma si può fare una piadina nel pomeriggio come spuntino, ci sta giusta, o anche più tardi come aperitivo, una bella piadina insieme a qualcosa da bere. Dai, fa piacere. E fa piacere anche ascoltare il... No, ascoltiamo naturalmente il disco Estate.

Grande successo per Sunburn con il brano Potation, l'abbiamo ascoltato quest'oggi qui con Angelo Moscala. Tanta buona musica, sempre naturalmente da Radio Punto, in quest'estate che è arrivata, che si sta consumando. Però attenzione, vacanze sì, ma non per tutti, perché è cara la vacanza, casa dei rincari di hotel, ombrelloni, lettini e purtroppo anche carburante, che ogni giorno è sempre più caro. Gli italiani si trovano costretti a ridurre notevolmente i giorni di vacanza, anche se li fanno magari in Italia, aumentando le vacanze mordi e fuggi. Oltretutto, a fronte di tariffe già altissime, molti bagnanti devono fare i conti con i divieti illegittimi imposti da diversi lidi, che vietano l'introduzione di cibo e acqua dall'esterno per costringere all'acquisto in loco a prezzi esosi, arrivando persino a negare il riscaldamento di pappe o latte per neonati. Veramente, d'altronde anche i lidi sono poverini, anche loro sono in crisi e cercano in questi mesi di tirarsi su. Il problema, come ho sempre detto, è il peso fiscale che noi abbiamo. Anche nella benzina c'è un peso fiscale non indifferente, e dobbiamo combattere anche con quello. E vabbè, però in vacanza bisogna andarci, andate tutti in vacanza, dai, poi quando si torna piangiamo magari, che si può fare, dai. Buone vacanze a tutti intanto, buone vacanze, quelle sono importantissime.

Ascoltata quest'oggi, in questo 25 luglio, in compagnia di Angelo Moscara, naturalmente nella trasmissione al Centro della Musica Weekend, e con questo brano che io vi devo salutare, vi saluto, vi do appuntamento comunque al 1° di settembre. Fate tutti una buona vacanza, vado in vacanza anch'io, saremo tutti in vacanza tranquilli, ascoltiamo, dico non ascoltate, ma ascoltiamo tutti quanti Radio Punto, perché Radio Punto si ascolta sia in Italia che all'estero, sia in televisione che in radio, che in DAB, che con l'app, le varie app, che anche su internet, perché sul nostro sito c'è il modo di ascoltarla e di vederla. Perciò se avete nostalgia e non avete un televisore magari che è collegato in internet, potete farlo col computer che tutti quanti abbiamo, col telefonino, con lo smartphone, andando nel sito di Radio Punto, cliccate Radio Punto TV e lì vedete i colori di Radio Punto anche durante le vostre vacanze. Angelo Moscara vi saluta, vi dà appuntamento al 1° di settembre e naturalmente sempre qui, sempre solo qui su Radio Punto. Ciao ciao, buone vacanze, arrivederci e a risentirci a settembre.

0: 40 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in primo piano. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schiarino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico, naturalmente, sulla 4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'auto sole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35.200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: late.
1: Buon day a tutti ragazzi, sono Ricky Gibson e benvenuti in una nuovissima puntata di Untitled, la trasmissione di Radio Punto in cui insieme a me andremo a esplorare il mondo dell'hip hop a 360 gradi. E abbiamo cominciato con I Thought About Killing You di Kanye West, la canzone che apre il suo album del 2018, Yeah, che è anche uno dei due album che andremo a ascoltare nella puntata di oggi. Infatti oggi andremo a continuare il nostro ciclo di puntate legate alla discografia di Kanye West, uno degli artisti più geniali della nostra epoca, andando ad ascoltare i due album che ha rilasciato nel 2018 nelle Wyoming Session, di cui andremo a parlare dopo, ovvero Ye e Kids & Ghost assieme a Kid Cudi. Sono entrambi album molto particolari perché vanno a parlare di salute mentale, che è un tema che nonostante negli ultimi anni anche con altri artisti, ad esempio Travis Scott, si è iniziato a parlare, o anche Kid Cudi stesso. Kid Cudi è stato uno dei pionieri della salute mentale come tema nella musica hip hop. È un tema che di solito viene bistrattato perché nell'hip hop si predilige sempre l'idea di essere i più forti, i migliori, i più grandi, e invece in questi due album Kanye, e per quanto riguarda Kids & Ghost anche Kid Cudi, hanno deciso di esporsi, di mostrarsi veri e di mostrarsi sfaccettati, non rinunciando per forza anche alla parte più egoriferita, diciamo, ma mettendolo all'interno di un contesto mentale molto interessante. E la prima traccia che abbiamo ascoltato, insomma, la prima traccia che abbiamo ascoltato direi che lo testimonia abbastanza bene. Questi album sono i primi che arrivano dopo The Life of Pablo, e durante il tour di The Life of Pablo, che è l'album che abbiamo ascoltato nella scorsa puntata, queste settimane ci sono state un po' meno puntate perché essendo estate ho deciso di fare una puntata ogni due settimane, non ogni settimana, in modo tale da poter dare il tempo di riascoltarla eventualmente. E questa qua sarà anche l'ultima puntata prima della pausa estiva, quindi andrà in replica sostanzialmente fino a settembre, con cui continueremo questa ciclo di puntate legata a discografia di Kanye, con all'interno anche delle puntate con canzoni sparse, perché ci siamo persi molte uscite di cui andremo a parlare poi appunto nel ritorno dalle vacanze estive. Però stavo appunto dicendo, durante il tour di The Life of Pablo, chiamato appunto Saint Pablo, Kanye a un certo punto in un concerto ha avuto un crollo mentale e in seguito è stato ricoverato all'ospedale UCLA, in cui è stato diagnosticato il disturbo bipolare, per cui ora è molto famoso. E Ye è il primo album uscito dopo questa crisi mentale che ha avuto Kanye, e nella copertina possiamo leggere "I hate being bipolar, it's awesome", odio essere bipolare, è bellissimo. E quindi insomma questa sua deriva legata alla salute mentale deriva anche appunto da questa crisi che ha avuto. E la prima canzone che abbiamo ascoltato si chiama "Ho pensato di ucciderti", ed è una delle canzoni più oneste, credo, e vere che abbia mai ascoltato, perché nessuno, non mi viene in mente nessun altro se non qualcuno, tra cui forse anche Kid Cudi stesso, che abbia il coraggio di mettersi così tanto a nudo, di mostrarsi così tanto vero. E ci sono poche frasi che ripete nella prima parte, perché poi parte con la parte rappata in questa canzone, che ripete a vanvera nella prima parte della canzone come dei mantra. I pensieri più belli sono sempre affiancati dai più oscuri. Semplicemente dillo, dillo ad alta voce e senti come ci si sente a dirlo. Le persone dicono non dire questo, non dire quello, ma tu di i tuoi pensieri più oscuri, i tuoi pensieri più nascosti ad alta voce e vedi come ci si sente. Insomma, è una canzone che presenta bene i temi dell'album e il modo in cui Kanye vuole affrontare il tema della salute mentale, con nessun tipo di maschera. Vuole essere completamente onesto nei bei pensieri e nei brutti pensieri. La prossima è una delle tracce più energiche di Ye, stiamo parlando di Yikes.

0: You see, that's what I'm talking about. That's why I fuck with Ye. See, that's my third perk. That's my bipolar shit, nigga. What? That's my superpower, nigga. Ain't no disability. I'm a superhero. I'm a superhero.
1: Yikes di Kanye West, una canzone che parla di dipendenza e intossicazione dalle droghe prescritte proprio per curare i suoi disturbi mentali, e fa anche riferimento ad altri artisti come Prince o Michael Jackson che sono morti per un'overdose di medicine prescritte, per evidenziare quanto questa sua dipendenza dai farmaci sia pericolosa. Prima vi accennavo che Ye, assieme ad altri album, è stato fatto nelle Wyoming Sessions. Dovete sapere che in seguito a essere uscito dall'ospedale eccetera eccetera, Kanye si è rifugiato in Wyoming, che è appunto uno stato americano, in un ranch, e nel 2018 ha rilasciato ben 5 album. Il primo è stato Daytona di Pusha T, il secondo è stato proprio Ye, il terzo è stato Kitsy Ghost, il quarto è stato Nasir di Nas e il quinto ed ultimo è stato KTSE di Teyana Taylor. E sono tutti album prodotti da Kanye West. Diciamo che Ye, togliendo la intro, è strutturato in tre parti principalmente. Le prime due, quelle più movimentate, quelle un pochettino più appunto ego riferite, sono appunto Yikes e All Mine, che per ragioni di tempo ho dovuto tagliare visto che abbiamo due album in questa puntata. Quindi le prossime due canzoni che andremo a ascoltare invece sono nella parte più melodica, quella in cui Kanye riconosce i suoi problemi e si espone riguardo ad essi, una delle poche volte che lo fa nella sua carriera. La prossima che andremo a ascoltare è Wouldn't Leave assieme a Party Next Door. I don't feel like she's mine enough.

0: That's what they mean when they say for better or for worse, huh? For every damn female that stuck with they dude through the best times, through the worst times. This for you. Man, I know you
1: wouldn't leave. Wouldn't Leave di Kanye West e Party Next Door, una delle mie canzoni preferite tratta da quest'album, ovvero Ye. Una canzone in cui, appunto, come dicevo prima, una delle poche canzoni in cui Kanye effettivamente mostra il suo lato sensibile e ammette le sue colpe, principalmente di due eventi. Il primo è l'intervista a TMZ in cui ha detto che la schiavitù è una scelta, parlando della dei 400 anni di schiavitù che hanno avuto gli ebrei in Egitto. E ha detto, appunto, 400 anni di schiavitù sembra quasi una scelta, e ovviamente TMZ, che è questa emittente americana, ha fatto l'intervista e tutto il pubblico è rimasto scioccato da questa sua opinione molto forte, molto provocatoria. E c'è stato anche un confronto con un membro dello staff di TMZ, anche lui afroamericano, e che ha detto che lo trova molto insultante verso la comunità di neri che è sempre stata schiavizzata e vessata dai bianchi nella storia dell'America. E il fatto che ora lui dica che la schiavitù è una scelta è molto irrispettoso verso le sue origini e il popolo che lui dovrebbe difendere invece. E il secondo invece è durante un podcast chiamato Sway in the Morning, che è appunto condotto da Sway, che è appunto un conduttore radiofonico americano, in cui Kanye si stava lamentando di come la sua partnership con Nike o comunque con le grandi aziende della moda era molto complessa, e Sway ha detto un consiglio dicendo: ma perché invece non ti metti in proprio e perché non conti su te stesso invece che su altre corporazioni più grandi? E in quel momento Kanye per qualche motivazione sbrocca dicendo a Sway che non ha la risposta alle cose, lui non sa quanto sia difficile fare queste cose, ovvero fare un business indipendente senza appoggiarsi effettivamente a delle grandi corporazioni. E qualche anno dopo, nel 2022, durante un'intervista, dopo che Kanye aveva fatto tutta la roba con Adidas, di cui parleremo nelle prossime puntate, si è reso indipendente e ha detto: devo dirlo, Sway aveva ragione. Ma nel 2018 quello scandalo era appena successo, e quindi lui chiede scusa per queste cose e ringrazia sua moglie, quella che era ai tempi sua moglie, ovvero Kim Kardashian, di non averlo mai lasciato nonostante i tempi duri. Anche la prossima canzone è una di quelle un pochettino più sensibili in cui Kanye ammette le sue colpe. Stiamo parlando di No Mistakes.

No Mistakes di Kanye West assieme anche a Charlie Wilson e Kid Cudi nel finale. Questa canzone invece parla dei suoi problemi finanziari e di appunto salute mentale che ha avuto in seguito all'ospitalizzazione nel 2016. Dovete sapere che per quanto riguarda cose finanziarie, Kanye nel 2016 ha cercato di lanciarsi in modo autonomo nel mondo del fashion, arrivando con un debito personale di 53 milioni di dollari. Insomma, una cifra abbastanza considerevole, forse anche per quello che quando Sway gli ha detto prova a farcela da solo, lui ha detto no ragazzo, l'ho provato a fare, ho perso milioni di debiti, forse anche no. In seguito poi invece questa mossa dell'indipendenza ha funzionato. Ma ora andiamo avanti con una delle mie canzoni preferite di Kanye, della sua intera discografia. Ve l'ho già fatto ascoltare tantissime puntate fa, in una delle prime puntate, forse nella terza, non vorrei dire la stupidata. Ora siamo alla 51esima e la andiamo a riascoltare nuovamente. Stiamo parlando di Ghost Town di Kanye West assieme a Party Next Door, Kid Cudi e 070 Shake.

Ghost Town di Kanye West, Party Next Door, Kid Cudi e 070 Shake. Una canzone incredibile, una delle mie preferite di Kanye, una delle mie preferite in assoluto, perché è proprio l'anima di Ye. Un album che alla fine di tutto il concetto è essere liberi. Il fatto che Kanye ora è libero. Il fatto che non sia importante essere sempre al massimo, perché ci sono gli alti, ci sono i bassi, ma è una cosa intrinsecamente umana. E questa canzone sta un po' in mezzo tra gli alti e i bassi, con un ritornello di Kid Cudi che dice che non si sente amato, che nonostante lui faccia tanto per quell'altra persona, quell'altra persona continua a respingerlo. Kanye parla ancora di dipendenza da farmaci. Il verso di Party Next Door dice di lui stanco, di certi giorni in cui vorrebbe aiutare tutti, di domenica quando c'è il giorno santo e altri giorni in cui vorrebbe uccidere tutti, ma alla fine la libertà sta proprio lì, tra gli alti e i bassi, dall'accettare tutte le cose della vita, perché anche nel verso di Kanye dice un giorno ce la faremo, un giorno saremo più leggeri, non facciamo mezze verità, un giorno saremo tutti liberi dal dramma, dai problemi, ma fanno parte della vita. E l'outro di 070 Shake è veramente bellissima, con lei che dice: nulla mi fa più male, mi sento libera come dei bambini, metto una mano su un calorifero, una stufa, una roba del genere, per vedere se sento ancora del dolore, perché nulla mi fa più male, mi sento libera. Una canzone è proprio un inno alla libertà, alla vedere la luce attraverso anche le cose negative, il fatto che la vita non sarà mai sempre bella come non sarà mai sempre brutta, è una questione di percezione di come vivi le cose. Una canzone veramente incredibile. E quest'album si conclude con una delle canzoni anche qua più oneste e più sensibili di Kanye, in cui parla della sua percezione delle donne in seguito alla nascita delle sue due figlie ai tempi, ovvero North e Chicago, di come si è preoccupato per il suo futuro eccetera eccetera, ma ne andremo a parlare meglio dopo aver ascoltato Violent Crimes.

Violent Crimes di Kanye West. Questa canzone in realtà è stata scritta da Psy-Hee, credo che si pronunci così, che è un artista che è stato molto presente nelle produzioni di Kanye in quel periodo. Dovete sapere, poi ne parleremo meglio nella prossima puntata, ma in questo periodo del 2018 è un anno molto produttivo per Kanye, perché nonostante abbia rilasciato due album, in realtà Ye ha delle tracce sopravvissute a un album molto più lungo, ovvero Love Everyone, un album molto più con un messaggio diverso. Era un album prima Scandalo TMC, sostanzialmente, in cui Kanye sì, parlava di salute mentale, ma in maniera un pochettino più alla Kanye, un pochettino più ego riferita. Invece, in seguito allo scandalo TMC, dice che lui ha pensato e ha cambiato profondamente il senso dell'intero album. E in quell'anno era stato anche sviluppato il famosissimo album mai rilasciato di Kanye West, Yandy, di cui andremo meglio a parlare però a settembre, nella puntata dedicata a Jesus is King, perché Jesus is King effettivamente nasce dalle ceneri di Yandy, mentre Ye no. Questa canzone va appunto, come dicevo prima, a parlare della prospettiva che è cambiata verso le donne e le sue paure verso il futuro delle figlie, perché lui si sente un po' colpevole, ha paura di come le tratteranno gli uomini che si comportavano come lui prima di questa sua epifania legata alla percezione delle donne, visto che lui durante la canzone dice, vabbè, dice una parola che non possiamo dire, ma dice che gli uomini sono dei mostri, sono selvaggi, sono dei players, quindi delle persone che sostanzialmente vanno con le donne semplicemente per divertimento. E lui un po' si riconosce in quella visione dell'uomo, e quindi lui sa come possono vedere gli uomini le donne, e lui dice: non voglio che le mie figlie vengano viste in questo modo e che vivano questi terrori, i terrori che io stesso, i comportamenti sbagliati che io stesso facevo e che ora, avendo cambiato la mia prospettiva, non faccio più e vedo come cose negative. E la canzone si chiude con un vocale di Nicki Minaj che, non, pensate, non appariva da My Beautiful Dark Twisted Fantasy dal 2010, ragazzi, 8 anni che non appariva. Ye, per quanto mi riguarda, è uno dei miei album preferiti di Kanye, credo nella top 3 dei miei album preferiti di Kanye, perché è corto ma è estremamente pregno, ogni traccia è bellissima. Purtroppo ho dovuto skippare All Mine, che è quella un pochettino più scanzonata, però molto bella anche quella per ragioni di tempo. Ma nonostante sia di 7 tracce, nonostante quanto dura, mezz'ora, dura 23 minuti, è pregno completamente del suo senso, ovvero l'essere liberi e soprattutto l'essere veri. E siamo anche giunti alla fine della prima parte di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché torniamo subito con il secondo album di cui andremo a parlare in questa puntata, ovvero Kids See Ghosts.

Feel the Love di Kanye West e Kid Cudi nel duo Kids See Ghosts assieme a Pusha T, che è anche l'unico verso effettivamente della canzone, perché il ritornello è di Kid Cudi, Kanye West fa solo qualche ad lib in giro, quelle parti più urlate, ma il verso effettivamente è di Pusha T, che in realtà viene da una traccia scartata di Love Everyone, l'album di cui vi parlavo prima. Come dicevo prima, Kid See Ghosts è appunto il duo tra Kanye West e Kid Cudi, e forse anche più di Ye va a parlare di salute mentale, perché vi consiglio un documentario su Kid Cudi molto bello che trovate su Prime Video, intitolato Un uomo chiamato Scott, A Man Called Scott credo in inglese, che è un documentario molto bello sulla vita di Kid Cudi, e va a raccontare anche il periodo di Kid See Ghosts. In quel momento, come Kanye era uscito dal rehab mentale dal UCLA, Kid Cudi era uscito dal rehab legato alle dipendenze di droghe, e quindi i due artisti si sono trovati in un momento di rinascita spirituale e personale per collaborare finalmente in un album assieme. Kid Cudi ha collaborato da tantissimo tempo con Kanye West, a partire da 808s and Heartbreak, vi ricorderete qualche puntata fa, e anche quest'album è veramente incredibile. E direi di passare alla prossima canzone, ovvero Fire.

Fire di Kanye West e Kid Cudi. Una canzone che anche qui va a parlare dei loro fallimenti nella vita, in realtà però contrapposti a come i loro haters li vanno a criticare, a giudicare per essi. E loro comunque si pentono, soprattutto Kid Cudi si pente delle proprie cose negative e non ne fa mistero, ma allo stesso tempo nel verso di Kanye dice: non avete niente di meglio da fare con voi stessi se non criticarmi, vi do delle notizie, so che ho sbagliato e sono tornato sulla strada giusta. Questo è proprio un album di rehab, di ripresa e di ascesa di una nuova persona, di proprio rinascita, come vedremo anche poi nel corso dell'album. La prossima canzone invece è intitolata Fourth Dimension.

0: just do that and then
1: Fourth Dimension di Kanye West e Kid Cudi. Questa qua è quella più scanzonata dell'album. E l'unica cosa interessante da dire è che, se sentite prima del verso di Kid Cudi, ci sono dei clown che ridono. E in realtà nessuno sapeva perché c'erano questi clown fino al 2025, in cui si è scoperto che in quel periodo Kanye non era molto tranquillo e aveva uno scontro con Travis Scott. E inizialmente all'interno di questa canzone ci doveva essere un verso di Travis Scott prima di quello di Kid Cudi, ma è stato tagliato appunto perché era in cattivi rapporti con Kanye, e al posto del suo verso sono stati messi dei clown. Un po' la stessa cosa che ha fatto lo stesso Kanye contro Drake nella canzone Lift Yourself, che è diventata famosissima perché è un beat fatto da Kanye in cui che doveva essere dato a Drake, ma invece lui ha deciso di rilasciarla, quindi sostanzialmente togliendogli il beat, con delle barre senza senso, completamente nonsense, giusto per fare un dispetto a Drake e togliergli la canzone sostanzialmente. Ma ora passiamo a il sequel di una canzone che abbiamo ascoltato prima in Ye, una delle mie canzoni preferite di quest'album. Stiamo parlando di Free Ghost Town parte 2 di Kanye West, Kid Cudi e Ty Dolla Sign.

Free Ghost Town parte 2 di Kanye West, Kid Cudi e Ty Dolla Sign. Questa è una canzone che è semplicemente il sequel di Ghost Town e il titolo Free, libero, è essenzialmente il concetto della traccia, in cui loro dicono di essere liberi. Dio li ha fatti rialzare ogni volta che cadevano e ora sono liberi. Questo è tutto il concetto della canzone e io trovo che sia veramente bellissimo. All'inizio sentite un pezzo di parlato e viene da un'intervista di uno dei leader del movimento panafricanista nel 1924, ovvero Marcus Garvey, in cui dice che lui non può dare una coscienza di voi stessi e della vita alle persone a cui si stava rivolgendo. E dice che l'uomo nella piena coscienza di sé è la creatura suprema del creato e che quando diventa possessore della coscienza di sé un uomo diventa padrone del suo ambiente, e potremmo dire che sono rinati, come dicevo prima e come dice anche la prossima canzone, ovvero Reborn.

Reborn di Kanye West e Kid Cudi, una traccia veramente bellissima. E i concetti di Kizzy Ghost in realtà sono abbastanza essenziali, come in Free, il concetto che loro sono liberi, in Reborn il concetto che loro sono rinati. E questa è una caratteristica soprattutto della musica di Kid Cudi, che utilizza delle parole semplici, delle frasi semplici ma estremamente potenti e estremamente efficaci nel comunicare quello che si vuoi dire. Perché alla fine, se tu vuoi dire che sei rinato, che cosa c'è da dire se non sono rinato? E parlare del fatto che tu sia rinato e di che cosa comporta ciò. Se tu sei libero, ti senti libero ora, cosa puoi fare in più se non dire che sei libero? Cosa puoi esprimere meglio il tuo messaggio se non dire che ora sei libero? Insomma, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo della discografia di Kid Cudi. E non è per nulla facile da fare, perché è facile fare giri di parole infiniti per esprimere un concetto. È molto più difficile essere stringenti, essere sintetici e racchiudere tutta una filosofia con una parola: Reborn, rinato. E questo è successo a Kanye West e Kid Cudi, ed è di questo che parlano. Anche questa volta parlano del loro passato, dei loro sbagli e di come ora si sono distaccati dalla persona che erano prima e come siano effettivamente rinati sotto una nuova forma. E ragazzi, siamo giunti alla fine di questa puntata, ma mi raccomando, non andate, perché come al solito Untitled si conclude con una canzone d'addio, e qua è la bellissima canzone conclusiva di Kizzy Ghost, ovvero Cudi Montage. Anche Kizzy Ghost è uno dei miei album preferiti di Kanye, uno dei miei album preferiti di Kid Cudi, perché è veramente difficile trovare degli album hip hop che parlano di salute mentale, ma soprattutto che parlano di salute mentale in maniera così bella. È veramente, sono veramente degli album fantastici. Io vi invito ad ascoltarli per i fatti vostri, quando siete tranquilli, con calma, potete effettivamente prestare attenzione alle melodie, ai ritornelli, ai sample e ai testi, a leggervi i testi e a capire tutta la filosofia che c'è dietro questi due album, che è veramente spaziale. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito in questa puntata di Untitled. Vi ricordo che potete seguire Radio.cfm 88 150 89 100, con il DAB Plus per poter sentire qualità migliore, ad esempio in macchina, e sul nostro sito www.radio.it, oltre che alle app tipo TuneIn e altre cose del genere. Se invece volete contattarci, ci trovate su Instagram e Facebook su profili radio.legnano. E se invece avete delle domande, dei consigli, qualsiasi cosa che riguardi Untitled, vi invito a interagire con i rispettivi post. E ora io vi lascio la rotazione musicale di Radio Punto, ma non prima di aver ascoltato Cudi Montage da Kizzy Ghost di Kanye West e Kid Cudi.

0: 9 e 57 minuti.
1: mila evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata a Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, esseri primo piano. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito. Il giornalista di 53 anni è trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite. Il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro in comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile, in prevalenza assolato sul nostro territorio, con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno segnaliamo lo sviluppo di fenomeni sulle zone montuose del nord, così come anche sulla pianura piemontese. Caldo moderato con temperature massime diurne nella media del periodo, generalmente non si andrà oltre i 34-35 gradi. Segnaliamo poi nella giornata di domenica una maggiore instabilità coinvolgerà il centro-nord con fenomeni sparsi che verso sera tenderanno a coinvolgere anche la Campania. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
7: Al centro esatto della musica, musica.
6: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Non mi prendo sul serio nella vita, figuriamoci nella finzione. Non capisco il regista che ti dice «vivi il personaggio, tu devi divertirti in quello che stai facendo». Che significa anche andare a fine riprese al ristorante tutti assieme a continuare a parlare del film, a vivere il film, divertendoti. E a volte serve di più un piatto di pasta consumato insieme. Questo è il pensiero del grande Giancarlo Giannini.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: e due minuti.
1: ...220.000 evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzata ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni, seguite alla notte, di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 22 e 2 minuti.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

I Bon AM sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Linda Hunt è un nome che magari non dice molto a tutti, ma è una di quelle attrici che davvero troviamo in tantissimi film e serie TV ed è riconoscibilissima. La cosa però davvero straordinaria nella carriera di Linda è che è l'unica attrice della storia ad aver vinto il premio Oscar come migliore attrice non protagonista nei panni di un uomo. Il fotoreporter Billy nel film Un anno vissuto pericolosamente, che rappresenta tra l'altro il suo debutto cinematografico.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: Sono le 23 e 0 minuti.
1: Evacuati per gli incendi fra Francia e Spagna. Giornalista carbonizzato ad Eboli, fermato 26enne. Lepore denuncia minacce online dopo gli scontri a Bologna. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, le autorità francesi a ordinare l'evacuazione totale via terra e via mare di varie zone. Nel sud-ovest della Francia è stata ordinata l'evacuazione villaggio per villaggio, scrivono media internazionali, fra cui BBC e il Guardian. Torniamo in Italia, la cronaca. È un 26enne senza fissa dimora irregolare in Italia, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Con Esposito si conoscevano e sabato si erano sentiti e poi incontrati. Tra i due ci sarebbe stata una lite, il giovane avrebbe colpito violentemente la vittima procurandogli fratture in varie parti del corpo. Poi ha dato fuoco al corpo quando l'uomo, come emerso dall'autopsia, non era ancora morto. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. Salvini attacca. L'assassino è un tunisino clandestino. Vada in carcere al suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente che, come chiede la Lega, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città, scrive su X il vicepresidente del Consiglio. E il sindaco di Bologna, Lepore, ieri mattina in questura ha presentato una denuncia a querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post Piazza per Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono Lepore, ti vogliamo come Fakir, solo per citarne uno. Non solo attacchi pubblici sui social, scrive il quotidiano, ma anche messaggi privati con minacce di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo. In chiusura, una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con l'epicentro un comune nella provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato in provincia di Isernia, al confine con l'Abruzzo e il Lazio, ad una profondità di 10 km. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area, ad una profondità di 9 km. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia.
4: Bentrovati all'ascolto. Sabato 25 luglio, giornata da bollino rosso sulle principali arterie della Lombardia. I maggiori flussi di traffico naturalmente sulla 4 Milano-Venezia, lungo la Milano-Lecco, sulla Milano-Genova e sull'autosole in direzione di Bologna, con il grosso degli spostamenti alla volta delle spiagge di Liguria e Romagna, ma anche in direzione delle località lacustri o alpine della regione. Fermi i mezzi pesanti tra le 8 e le 16 sull'intera rete viaria nazionale, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Domenica consueto stop dalle 7 alle 22. Sulla statale 33 del Sempione, lavori e cantiere inamovibile al chilometro 35-200 tra Castellanza e Gallarate nelle due direzioni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Sono le 23 e 6 minuti.
5: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul.